Ed eccoci qua, ritornate a una nuova puntata di Nervature. Addo qui con voi. Questa è Radio Wombat, radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui ci potete ascoltare in streaming o in podcast, ma anche sulle frequenze radio AM 1359 nell'area fiorentina. Allora, oggi non sono in diretta. Quindi ecco, mi sentite da un passato molto lontano, ma ci tengo comunque a darvi i riferimenti per il pad, ovvero lo strumento che usiamo per chiacchierare con voi, ed è si raggiunge dal sito direttawombat.vado.li. È un foglio di testo condiviso dal quale potete appunto scrivere, noi poi leggiamo e vi rispondiamo a volte in diretta, a volte un po' più con calma. Che dire, che dire? Allora, puntata tranquilla quest'oggi, ci godiamo un po' questa oretta insieme, forse sarà una puntata un pochino più corta, ma va bene anche così. Vi dico subito quello di cui parleremo quest'oggi e parleremo di nuovo di piante al cinema. Perché dico di nuovo? Perché qualche settimana fa, perdonatemi, non mi ricordo quanto, ma direi un mesetto fa all'incirca, già abbiamo più o meno parlato di questo argomento perché abbiamo intervistato Lorenzo Cì, quindi ideatore tra gli ideatori del contest Corto Botanico che si svolge qui a Firenze, che come si può intuire dal titolo è appunto un contest di cortometraggi a tema piante, quindi a tema botanico. Io in questo momento non mi dilungo più di tanto e direi che si inizia subito con un pezzo musicale, ci risentiamo fra pochissimo. Questa è Olivia Dean e questa è So Easy.

Molto, molto, molto bella questa canzone, questa voce. Questa appunto era, ce la faccio a dirvelo, questa era Olivia Dean, ci piace molto. E, ecco, quindi vi dicevo, qualche settimana fa abbiamo sentito qui a questi microfoni appunto l'ideatore, anzi uno degli ideatori del contest Corto Botanico. Allora, vi riassumo, diciamo, quello di ciò di cui si tratta. È un contest di cortometraggi a tema piante, come si intuisce appunto dal nome, che quest'anno era la sua seconda edizione, quindi l'anno scorso è stata la prima, ha avuto già un grande successo, un ottimo successo fin dalla prima, e è organizzata insieme a Società Toscana Orticoltura e di solito, anzi penso sempre sia così, la fanno in concomitanza della Fiera dei Fiori organizzata all'orticoltura, quindi che è sempre a cavallo dell'ultimo fine settimana di aprile, il primo di maggio. E perché lo fanno? Anche perché lo fanno a cavallo di questa fiera? Beh, perché il contest sta tutto nel riuscire a creare un cortometraggio in pochissimo tempo, semplicemente in 3 giorni, quindi 96 ore sono date a disposizione alle partecipanti e ai partecipanti. Quindi, in sintesi, funziona che le squadre si presentano la prima, diciamo, il giorno in cui parte il conto alla rovescia, e a ogni squadra viene assegnata una pianta e una frase. Quest'anno c'era anche un tema generale, che era il tema della resistenza. E quindi da quel momento in poi le squadre devono impegnarsi in queste 96 ore appunto per creare dei capolavori, perché come sentiremo a breve, insomma, e come potrete anche vedere con i vostri occhi, sono stati veramente dei capolavori anche quelli di quest'anno. Ma non lo dico per fare pubblicità, lo dico veramente perché mi affascinano proprio e insomma, la trovo un'iniziativa bella, la possibilità comunque di. La possibilità, quella c'è sempre, però diciamo lo stimolo per creare appunto qualcosa al cinema che però parli anche di piante, quindi è piuttosto insolito ma molto bello.

ti viene, a ogni squadra viene fornita una pianta, una frase, e poi scattano le 96 ore a disposizione. E, se siete curiose di vederli, c'è due modi. Uno è su YouTube, quindi sono state pubblicate, stati pubblicati tutti i video nel canale di Corto Botanico, semplicemente, e ci sono anche quelli dell'anno scorso, tra l'altro, se siete curiose. Altrimenti, se siete ancora più curiose di vederle sullo schermo, ho visto che nell'ambito del Festival 72 ore di biodiversità a Scandicci, organizzato da Rete Semirurali, che peraltro festival molto interessante con un sacco di attività gratuite in tutto l'ambito agroecologia, coltivazioni di vario tipo, di varie cose, poi c'è anche musica, eccetera. La prima serata, lo chiamano pre-festival, non so, forse il festival ufficiale inizia il giorno dopo, non so, che fatto sta che è il giovedì 21 maggio, quindi sì, questo mese qua, proiettano appunto la serata dei cortometraggi e proiettano alcuni dei cortometraggi di quest'anno, non so quali, ma insomma tanto, sono tutti belli, per cui... Se vi va di vederlo sul grande schermo, sicuramente merita.

E allora, che cosa ho preparato quest'oggi per voi? Voglio fare un po' come ho fatto appunto nella scorsa puntata in cui abbiamo parlato di corto botanico, ovvero vorrei farvi sentire, purtroppo solo sentire, non posso farveli vedere, alcuni dei corti di quest'anno. Ho fatto una micro selezione, pensavo di farvene sentire quattro, forse cinque, durano sui 4, dai 4 ai 6 minuti ciascuno. E ho selezionato chiaramente intanto alcuni che hanno un senso solo da sentire senza l'audio, senza, scusatemi, il video. Ovviamente sono cosciente che è totalmente un controsenso perché è un concorso di cinema, per cui non vedere è un po' un controsenso, però più che altro lo uso un po' come stimolo per farvi venire voglia, ecco, di andarveli anche a cercare di vederli. E poi perché? Perché no? Comunque, chissà che cosa suscita, vi suscita soltanto ascoltarli senza poter vedere, chissà quali immagini vi vengono in testa. Magari dopo che l'abbiamo sentito ciascuno vi do anche qualche riferimento, diciamo, visivo, giusto per indirizzarvi l'immaginario. Ok, partirei da... Ah, ecco, scusate, altra cosa, ho fatto un po' una selezione di quelli che chiaramente mi sono anche piaciuti di più, ma anche che avessero una connotazione, diciamo, portassero sul piatto non solo esperienze di vita personale, ma anche esperienze di vita sociale, di vita politica, di azione e di attualità, magari anche alcuni. Ok, vi faccio sentire quindi il primo che ho selezionato, che si chiama A voi tra 80 anni.

Se vi trovate persi per le strade della città, a un certo punto potreste accorgervi dell'esistenza di presenze silenziose. Vi suggerisco di farvene amiche. Questa è un Epipremnum aureum, anche se a me piace il nome che usava Elena, la pianta degli smemorati. È una di quelle piante che fioriscono sempre in un angolo della casa, magari vicino alle chiavi che poggi e riprendi ogni giorno. Eppure non ti viene mai in mente di darle un po' d'acqua. Qui alcuni anni fa, mentre costruivano un parcheggio, hanno traforato un'enorme falda acquifera. Noi umani sembriamo solo un lontano ricordo, un eco di una specie dimenticata che se n'è andata altrove. Qualcuno mi ha detto che una storia nasce solo quando ti volti indietro e ti rendi conto che non puoi più tornare. Sapete che l'Epipremnum aureum non fiorisce da più di 80 anni? Invece di evolversi, lei si è adattata. Talea dopo talea, rimane più vitale che mai. Negli ultimi tempi faccio molta fatica ad andare avanti.

Ecco, forse dovremmo imparare dalla pianta degli smemorati. Dovremmo ricordarci di lasciare ai nostri nipoti, tra altri 80 anni, un mondo che ha resistito ai creatori di parcheggi. Vi suggerisco di farvi amiche le piante. A voi, tra 80 anni.

Ed ecco, quindi questo era a voi tra 80 anni, la pianta associata era il potos, che tutte in realtà probabilmente abbiamo presente, quella pianta appunto da interno ricadente con quel fogliolino un pochino a cuore. La frase era non è l'evoluzione, è l'adattamento e la parte diciamo. Cioè, è molto bello e molto piacevole da vedere chiaramente, ma mi interessava da farvelo sentire perché forse qualcuno di voi può aver immaginato già l'ambientazione è al parco dell'ex SNIA a Roma. Quindi dal testo infatti si intuisce, dice che ci volevano costruire un parcheggio e invece nello scavare e fare i lavori hanno bucato una falda e quindi si è creato un lago. Insomma, storia che probabilmente molti di voi all'ascolto già conoscono, ora non mi metto a parlarne, a descriverla, ma è interessante, diciamo, che abbia deciso di svolgere appunto tutto il video proprio lì. Passando quindi a quello dopo, volevo farvi, ecco, vi farei sentire, pensavo di avere più tempo, in questo caso. Così, per cambiare, vi spoilerò subito la pianta e la frase. Si tratta del faggio, e anzi, in questo video sentirete la faggia più che il faggio. E la frase è: non tutto si vede subito. Eccolo qua.

0: Sono stata piantata al Parco Don Bosco, a Bologna. Essere piantata non è la stessa cosa che nascere. I traumi della vita di città. Anche perché io sono una faggia, una specie di montagna. Preferisco gli 800 metri, l'aria umida, sai, i terreni profondi. Sarà per questo che in tutto il territorio urbano di Bologna eravamo poco più di 20? Insomma, però sono stata piantata qui, vicino alla strada. Tutto un po' secco, caldo, compatto. Ecco, il suolo compatto. Boh. Ma basta adattarsi, no? Lo fanno anche quei matti degli esseri umani. Si vede che nemmeno loro sono fatti per stare in città. Ma per carità, devono. Credo. Io faccio fatica a capirli. Insomma, adattarsi. Mica da sola, eh? Che si fa da sole? Tutte insieme. Alberi, cespugli, animali, il suolo. Sempre quello compatto. Ci siamo incastrate come veniva. Io facevo ombra, altri trattenevano acqua, il suolo stava lì fermo dove serviva, sempre compatto. A una certa, adattarmi per adattarmi, mi sono ritrovata a fare proprio come quelli scoppiati degli esseri umani. Avevo una routine. Più lenta, per carità. Anche perché io pensavo di avere più tempo. Ore 6, controllo luce, rimbalzo, la prendo. Ore 8, apro gli stomi. Poco, che qui mi conviene respirare meno, è più sicuro. Ore 10, tentativo di espansione delle radici. Spesso incontro il cemento. Che è strano, eh? Compatto. Più del suolo. E ogni volta che gli chiedo permesso, non si sposta. Nemmeno mi risponde. Ore 14. Servizio d'ombra per gli umani. Si appoggiano. Mi fanno salutare dal cane. Dicono spesso che loro qui, sotto di me, respirano meglio. Beati loro. Io no. Li lascio fare. Ore 15, appuntamento con il merlo. Alle 16 ci raggiunge l'usignolo. Che è strano quello, non parla. Canta e basta. Mi piace. Ore 21, arriva l'assiolo. Tutto si calma. È sera. Vabbè, in un modo o nell'altro, a questa vita di città ce la famo adattate. Mi sentivo integrata. Insieme funzionavamo. E poi non so cos'è successo. Si è rotto questo equilibrio. Hanno iniziato a rimuovere gli alberi. Gli umani. Quelli che ci avevano piantato lì. Io non capivo. E tutto questo adattamento, sto casino che mi hai fatto fare per integrarmi tutti questi anni. Che sì, ho capito che io sono brava ad adattarmi, ma forse a starmene 800 metri a questo punto preferivo, perché mo' tagli. Che togli? Per rendere la città più verde. Efficienza? Miglioramento? Ah, giusto. Ma alcuni umani non erano d'accordo e per mesi si sono integrati al nostro sistema, alla nostra routine. Alcuni sono anche saliti a dormire sui nostri rami, la sera, come l'assiolo delle 21. Resistevamo insieme, io facevo ombra e loro si mettevano tra me e il resto. Era bello. Ho visto un lato di loro che non avevo visto prima. Ho pensato che non tutto si vede subito. E per un po' ha funzionato. Ma la rimozione del terrapieno ha esposto le radici. Le radici non sono fatte per stare all'aria. Io provavo a rimetterle nel suolo, sempre quello lì, quello compatto. Ma non c'entravano più. Ora è imprecisa. Le radici non tengono più. Non fanno rumore e non si vedono. Non tutto si vede subito. Alcune cose si staccano piano. E io ho fatto quello che potevo. Adattarmi, ridurmi, resistere, restare. Ma così adattarsi significa scomparire. E non tutto si vede più.
1: Veramente, veramente bello questo, anche abbastanza triste. E come appunto avete capito, lo dice all'inizio, forse scusate, il volume era un po' basso all'inizio, non so se si è sentito, ma questa faggia era una faggia del Parco del Don Bosco a Bologna, quindi rimandiamo anche per sostenere, ecco, le lotte che come sempre provano ci provano perlomeno a proteggere anche i nostri parchi, i nostri giardini e soprattutto combattere contro le grandi opere inutili. Quindi assolutamente, cioè, devo dirvi due parole sul video, così che davvero magari vi viene curiosità di andarvelo a spulciare. Usano delle tecniche ibride, hanno usato le tecniche ibride che io non so minimamente nominare, non so di cosa si tratti. Ma sono estremamente affascinanti, penso siano una sorta, in alcuni momenti, delle sovrapposizioni di immagini sopra cui magari ci fanno delle ombre, stile tipo ombre cinesi, ma non so bene come le abbiano fatte, quindi con delle cose che si muovono e che un pochino narrano la storia che avete sentito anche narrare a parole. Si alternano poi a degli altri momenti in cui ci sono tipo foto o video comunque sovrapposti, effettati, tipo con facendo come si dice? Le luci, non mi viene il termine, scusate, comunque tutte le luci opposte, quindi se era rosso diventa blu, eccetera. Quindi altri effetti visivi e di luce veramente particolari, e poi si alternano anche ha una parte fatta in stop motion in cui usando le parti tipo foglie e altre parti vegetali del faggio animano tipo una faccia con la bocca che si muove e parla. Quindi veramente un lavoro fantastico, non, cioè misterioso ai miei occhi, ma veramente super originale, molto molto bello. Ok, passiamo a quello dopo. Quello dopo si chiama Acanto, molto bello anche questo. E si svolge, diciamo, in questo caso forse è importante che vi dica due cose anche qui rispetto al video. La protagonista è una bambina africana, però in Italia si capisce che è all'interno di una scuola, diciamo. Se ho capito bene, non vorrei sbagliarmi, ma se ho capito bene, è una scuola per migranti, o comunque nel video si vedono solo ragazzini, di origine africana. Ecco, questo vi posso dire. Molto bello anche questo, e quindi diciamo tutta la prospettiva è dal punto di vista appunto della protagonista, quindi questa ragazzina che avrà sui, non so, direi 10 anni all'incirca. In un quartiere forse di Roma, mi sembra mi avessero detto questa cosa. Vabbè, insomma, intanto vi faccio sentire l'audio.

C'è un prato dove vivo ora, un prato selvatico. Io tocco l'erba, parlo con le foglie. L'ho sempre fatto, mi fa sentire bene. Sopra di me gli alberi. Il rumore del vento tra i rami mi fa danzare e cantare con loro. Anche se sono ferma in silenzio, guardarli mi ricorda sempre chi sono e chi sono stata. Tutto ciò che nasce dalla terra per splendere di verde vivo fa parte di me. Non so nemmeno come sono arrivata qui, non ricordo. Ma chi davvero sa perché è nato o cresce in un posto invece di un altro? Qui ormai mi sento a casa. Vivo tra le luci e le ombre di questo luogo. Non tutto è facile, ma io resisto.

0: Quando cerchi di vivere libera, a volte qualcuno ti guarda e non vuole capire chi sei. La tua libertà non gli piace.
1: Ehi, ragazzina! Non ci potete stare qui! Non ci potete stare, non avete diritto! Questa volta era una scuola, lo sai, non ve lo concederemo di stare qui! Hai capito?

Attenta a non pungerti. Lo senti che ho delle spine? Il mio nome significa fiore spinoso, ma non sono sempre stata una pianta. Ero come te, avevo le tue forme. Danzavo, saltavo, cantavo, giocavo. Poi ho avuto paura, come te. È arrivato qualcuno a dirmi che dovevo vivere come lui diceva. Non mi avrebbe permesso di fare diversamente. Così mi ha tramutata in pianta. Una pianta con le spine che lo avevano ferito. Costretta a vivere nascosta nell'ombra. Che bello averti tra le mie foglie. Mi hai ricordato chi ero, da dove vengo. Io sono accanto. Io curo, io proteggo, io rinasco. Io resisto.

0: Chissà se riesce a sentirmi.
1: Sì, molto molto molto bello anche questo, appunto il titolo era Acanto, e chiaramente la pianta era l'acanto, la frase non ve lo concederemo, quindi si svolgeva appunto all'interno di questa comunità o scuola, insomma, e poi questa ragazza africana, come avete sentito, le viene detto, poverina, che non può stare lì. Vabbè, insomma, molto molto molto bello anche questo. Io direi forse facciamo uno stacco musicale e poi ripartiamo fra poco. Vi manderei allora Black Sun di Irma nella sua versione acustica, molto bella anche questa.

Ma forse continuiamo un po' a sentire un po' di musica per qualche altro minuto, perché non so, ecco, sono un po' in questo mood melodico, per cui direi di continuare. Vi rimetto un'altra canzone di Olivia Dean, questa è Nice to Each Other. Se parte, perché non sta partendo in questo momento, quindi il bello della diretta ogni tanto fa anche questo, ma invece ce l'ha fatta, eccola qua.

0: Ed eccoci, allora rientriamo in voce. Allora, a questo punto io vorrei farvi sentire un ultimo corto botanico. Allora, questo devo dire che è il mio preferito, cioè lo paleso e ho la licenza poetica in questa sede di dirlo e ne vado fiera, no, scherzo, un porta una ceppa, comunque molto bello, si chiama Torto Botanico e anche dal nome si parte benone, molto molto molto bello. La pianta associata era la Tradescantia e la frase bisogna prima trovarlo e poi combatterlo, una frase molto interessante. Non so, vi do l'ambientazione? Sì, vi do l'ambientazione perché se no forse non si coglie abbastanza. Allora, è tutto girato in una stanza e anche lì tanto di cappello perché appunto riuscire a fare una cosa così ganza, però con budget minimo almeno mi sembra, ecco, a vedere il video. Quindi tutto girato in una stanza e i personaggi sono proprio delle piante, ma lo capite anche dall'audio e basta questo. Sono queste piantine in vaso, cioè varie piante grasse, più o meno sono tutte piante grasse, mosse da dei fili, quindi ci sono questi filini e le fanno muovere, che fanno capire chi sta parlando. E queste piantine si ritrovano di fronte. E tutti intorno a un tavolo che all'inizio guardano la televisione, si sente anche questo nel video, e poi ecco discutono il da farsi. Quindi, vabbè, direi questo più o meno è in sintesi, diciamo, l'ambientazione, e vi lascio a questo punto all'audio, eccoci qua.
1: Siamo lasciati alle spalle l'estate più calda degli ultimi 500.
2: E ora cominciamo a pescare.
3: In California il presidente ha cambiato idea. Per Donald Trump il riscaldamento globale è una truffa.
2: Con le prime battute di Pestelli.
4: Scioccante, eh? Stanno distruggendo tutto! Gli umani si fanno la guerra e noi ci andiamo nel mezzo! Gli ecosistemi collassano e loro non sembra importare! Ci abbiamo provato, signore, siamo state pazienti, ma adesso è arrivato il momento di fargliela pagare!
5: Ma signore, noi siamo le buone!
4: No! Basta con questa narrazione idealizzata e fasulla! Siamo la loro casa, siamo ovunque, da sole rappresentiamo più dell'80% della biomassa in peso del pianeta!
5: Forse con le chinociare uso anche l'85.
4: Dobbiamo reagire, o perderemo la guerra. Echeveria, rapporto sulle potenzialità dell'esercito.
6: Sì, signore! Produzione di cibo abbondante, ancora saldi su frutta, riusciamo a sostenere il fabbisogno per l'intera durata dell'anno, qualunque stagione, signore, grazie ad alberi, arbusti e erbacee. Piccoli cali sulla frutta selvatica, compensati comunque da coltivazioni, oggi più abbondanti che mai. Produzione di radici e tuberi stabile, ortaggi da foglia in crescita, per non parlare dei semi.
4: Dannazione. Così non va bene. Stiamo ancora sostenendo a pieno regime le esigenze umane. Che mi dite dei nostri alcaloidi? Siamo pieni di cibo velenoso da somministrare in quantità!
7: Negativo, signore. Hanno imparato a riconoscerci. A parte un piccolo aiuto dai funghi selvatici e cibi avariati, non riusciamo più a colpire l'obiettivo come una volta.
4: Metodi di produzione? Che mi dite di abbassare la germinabilità delle nostre sementi o allungare il periodo di maturità? Questo significherebbe ritardare sensibilmente il periodo di fruttificazione e quindi diminuire la quantità di cibo disponibile, almeno nel breve termine.
7: No, signore, ormai conoscono già il sistema delle talee, hanno accesso perfino a margotta e propaggine, non possiamo fare nulla.
4: Che mi annaffiassero col Vinavil! Qua la situazione è balorda!
8: Capo, il fatto è che siamo troppo vitali.

0: Già, signore, è difficile non essere obiottici.
1: Siamo EcoBio, fantastiche.
2: Com'è possibile che sappiano così tanto di noi? Ci deve essere una spia tra le nostre fila. Eppure sarebbe così triste rivelarsi tra dei tirici e delle tue stesse sorelle. Che esemplare vegetale viscido degli esseri.
1: Ma che cosa?
2: Non so.
1: Ma se ne va.
0: No, no. Non sono la spia. Non acciuffatemi.
2: È la spia. Acciuffiamolo.
3: Andiamo.
4: Ah!

0: Ai, Lanto, sapevo che di voi specie invasive non ci si può fidare. Perché proprio tu? Cosa avrà mai trovato il nemico in te?
1: Fratricidi! Riuscite solo ad attaccare me con i vostri folli piani, mentre gli umani non fanno altro che estinguersi con i loro cervelloni inquietanti. Possiamo salvarci tutti, esistere fuori! Sembrate degli adolescenti insicuri qua dentro. Hanno provato ad estirparmi e ci proverete anche voi. E io ricrescerò, tornerò, vi soffocherò tutti!
2: Abbiamo altri bunker?
1: Scusate, sono agitato. Toglietemi questi vergognosi attrezzi artificiali. Ecco, così. Dico sul serio, uscite, usciamo! Vi faccio vedere che basta esistere per resistere. È impossibile abbatterci, loro hanno già tutti gli interessi del mondo nel farsi fuori.
0: Stai suggerendo di mettere le radici.
2: Il piano di emergenza 164.
0: La quiete. Ci moriranno davanti, immagino. Da qui non è una brutta vista.
2: A me piacerebbe fare compagnia al Leccio qua fuori.
3: Chissà come si sta senza vaso.
4: Andiamo, andiamo, andiamo, tutto, tutto.

0: Io sinceramente faccio fatica a capire quanto si possa cogliere solo dall'audio, ma è veramente stupendo questo cortometraggio. Io non, cioè, è veramente fantastico. Addirittura a me alla fine mi emoziona perché basta esistere per resistere. Cioè, questa è una cosa che, per esempio, anche nei confronti riguardo alla Palestina è stata detta, viene detta, e il popolo palestinese ce lo dimostra per primo. Quindi. E noi dobbiamo solo imparare da questo. Quindi ha una valenza importante quello che viene detto alla fine, ma viene detto all'interno di un'atmosfera anche giocosa, che quindi ti porta anche a essere, arrivarci con leggerezza, ma per questo ti stupisce anche di più. Quindi anzi, i messaggi, che ce n'è più di uno, che vengono passati sono molto belli, e anche questo fatto di mettere radici, quindi. Come vi dicevo, appunto, sono delle piantine in vaso che parlano, e quindi il fatto di mettere radici è un po' anche, almeno io lo intendo, un po' come la voglia di essere davvero se stesse, se stessi. Qui, va bene, nel caso di piante, quindi queste piante vogliono potersi esprimere in tutta la loro forma, in tutta la loro essenza e biologia, cosa che sappiamo, no? Che in vaso è un po' difficile fare perché è comunque un ambiente molto artificiale, molto finto. Invece loro hanno capito che vogliono mettere radici, quindi vogliono farlo perché esistere e resistere, ma anche, e ripeto, almeno io la intendo così, anche perché vogliono appunto esprimersi e affermarsi nel mondo e anche mostrarsi, perché fin tanto che la pianta è in vaso, probabilmente è dentro casa, invece mettere radici va fatto fuori, all'esterno, dove la gente passa, dove la gente più che altro, dove c'è il mondo vero, quindi la terra, il suolo vero. E poi, cioè, non solo, parlano anche delle specie invasive, di voi non ci si può fidare, quindi all'ailanto è affidato il ruolo di cattiva inizialmente, perché poi invece è quella che gli dà l'idea di, appunto, di agire in altro modo, quindi senza voler ammazzare tutti, che comunque era una scelta lecita, cioè ammazzare gli umani era comunque lecito, però diciamo che, ecco, c'è un po' il risvolto della storia alla fine, e questo è dovuto anche alla voce che proprio una pianta invasiva riesce a portare. Tra l'altro, che parole gli mettere in bocca a questa all'ailanto? Voi mi volete sempre, mi volete, una roba tipo, mi volete tutti sempre uccidere. Quindi anche porta anche, diciamo, ci ricorda anche di questo tema di cui già su Nervatura abbiamo parlato in vari momenti, in varie sedi, del accanirsi contro una pianta solo perché, boh, viene definita cattiva, viene definita. Magari perché è invasiva, e oggettivamente lo è, però per questo allora poi gli viene detto, gli viene affidato, attaccati tutti i malanni possibili. Insomma, avete capito che mi è piaciuto. Io vi suggerisco di andare a vedere sia questo che tutti gli altri, perché vi giuro che sono tutti molto, molto, molto belli. E li trovate, cioè, veramente banalmente da YouTube, dal canale Corto Botanico. E siamo quasi in chiusura, quasi, ma c'è una sorpresona per voi, perché anche mi sono lasciata questo cortometraggio alla fine. Beh, perché in realtà adesso sentiremo anche la voce di chi l'ha creato questo cortometraggio. E quindi ecco che vi lascio a questo audio che mi è appunto stato mandato dai creatori, le creatrici di questo video, in cui ci raccontano un po' come è stato crearlo, appunto, diciamo il backstage, il dietro le quinte. Ed eccolo qua.
1: Ciao Radio Wombat!
2: Noi siamo Ranco Film, Giovanni,
3: Leonardo,
4: Marta,
5: Vittorio,
6: Lorenzo.
7: Il Pisa.
2: E siamo un collettivo indipendente che fa l'audiovisivo.
3: Attivi da 3 anni.
2: Con altre produzioni in canna, alcune cose pronte, altre non pronte, alcune in concorso, altre su YouTube, altre soltanto nel ninja del nostro Lorenzo.
4: Qualcuno ha detto torto botanico, l'abbiamo fatto noi.
2: L'abbiamo fatto sì. noi, partecipando alla seconda edizione di Corto Botanico. Nella prima edizione il corto nostro è invaso, guardatelo se vi va. E quest'anno abbiamo vinto la menzione speciale Una risata vi seppellirà. Abbiamo fatto un corto simpatico a quanto pare. E Corto Botanico ti dà 96 ore di tempo per realizzare un corto in cui dovrai inserire una piantina che loro ti affidano e una frase. La nostra piantina era la Tradescantia. La Tradescantia l'abbiamo cileccata. Non, il vivaista ci ha venduto una pianta che non era quella.
4: Pare di no.
2: Alla giuria di Corto Botanico non è, insomma, sembrata la Tradescantia. Erba miseria è una piantina che sta in vasetto. Quindi abbiamo detto, ma perché per il corto non utilizziamo altre piantine che stanno in vasetto? Ebbene sì, facciamole parlare. Facciamole muovere, come le facciamo muovere, con le mani o con i fili? Alla fine abbiamo optato per fare una croce collegata a dei fili da pesca che si connettono al vasetto e quindi abbiamo reso queste piante marionette.
3: Grazie all'aiuto del nostro attrezzista Guido.
2: Ciao Guido.
4: Guido, sei un grande.
2: Ci teniamo a specificare che, per quanto ne sappiamo noi, anche questa cosa che le piante sono marionettate, forse è la prima volta nella storia del cinema.
4: Ce lo prendiamo così.
2: C'è un'altra cosa che sempre compare nei libri di storia del cinema, che è quella di piante che svolgono scene d'azione. Proprio così. Avevamo una sceneggiatura ben lunga, abbiamo deciso di tagliarla, togliere una parte e inserire invece delle scene d'azione, di movimentare il tutto. E per chi guarderà il corto vedrà che a un certo punto c'è proprio un inseguimento di queste piante che cercano una spia e qualcuno spara, qualcuno urla, qualcuno vomita, cadono bottiglie, si rompono cocci, c'è un'esplosione, boom! Noi e Christopher Nolan facciamo queste cose
3: e Michael Bay.
2: Ci abbiamo messo poco, però ci abbiamo fatto tutto quanto molto veloce, perché Corto Botanico ti dà 96 ore, noi ne abbiamo utilizzate 24.
4: Anche meno forse.
2: Perché ci piace proprio...
4: Perché siamo delle teste di cactus.
2: Sì! E adesso seri, per favore. Insomma, in queste 96 ore noi non abbiamo fatto niente per le prime 72, abbiamo utilizzato le rimanenti 24 per realizzare questo corto. Fino a che all'una e mezzo non abbiamo finito le riprese e siamo passati al montaggio.
4: Per il montaggio prendo la parola io e dico che è stato duro, stressante, divertente, perché comunque abbiamo anche doppiato mentre montavamo. Stressante anche nel doppiaggio, perché comunque è dato tutto, cioè qualsiasi cosa andasse bene, anche insomma se si sfanculava una parola, ma comunque andava bene, via, a posto, andiamo, e gas. E quindi niente, speriamo in questa fase, ci tengo a dirlo, di non aver fatto troppe cavolate. A quanto pare è piaciuto, io posso dire che sono contento, anche perché ci state chiedendo di parlarne e questo spero che sia un tentativo di successo, questo audio. E niente,
2: volevamo dire che secondo noi la parola cavolate nel podcast di Nervature fa ridere. Per noi il rapporto con le piante è veramente qualcosa di vitale, ecco perché ci siamo basati sulle conferenze del dottor Stefano Mancuso e sulle conoscenze acquisite all'Università di Firenze di due nostri colleghi, un biologo e un agronomo.
4: Noi le piante ci garbano.
2: Sì, sì, ci piacciono un sacco. Però c'è un disclaimer da fare.
4: Ne abbiamo
2: uccise diverse, o meglio...
4: No, una.
5: Morti collaterali, insomma, è vero. Che volevamo uccidere.
2: Però delle piante è giusto che si sappia a Nervature che delle piante sono state maltrattate per fare questo cortometraggio.
4: Sicuramente maltrattate. Una è morta.
2: E P2...
5: Una è morta prima delle riprese.
4: Sì.
2: Esatto. P2, per chi guarda il corto... Quella che parla tutta così!
4: Non ce l'ha fatta.
2: Si è rotta a metà mentre cercavamo di trasformarla in una marionetta, ma il nostro attrezzista... Ciao Guido, grande!
5: Guido, sei un grande!
4: Grande!
2: L'ha sistemata, ovvero ha infilato un paletto nella base che era rimasta attaccata alla terra e la parte alta che si era staccata è stata infilata di nuovo dentro il paletto e così P2 ha potuto recitare. Il generale purtroppo è in gravi condizioni, non si sa se si riprenderà, stiamo tutti aspettando notizie. Le altre piante invece stanno bene, stanno nel giardino di casa di Lorenzo, anche se insomma alcune sono tropicali, quindi non sopravvivranno poi al prossimo inverno, ma magari lì le spiantiamo. E
4: un grande applauso anche a tutti gli altri partecipanti che
5: facciamolo.
2: E possiamo dire un'altra cosa? Dai corti di Corto Botanico si imparano veramente tante cose sulle piante e sul rapporto che abbiamo con esse.
3: Non hai stoppato.
2: Andiamo così, il nostro saluto
5: verde.
4: Un verde saluto a tutte le persone di Nervature e a tutte le persone che amano le piante, la natura e questo mondo. Quindi tutte le brave persone di questo mondo.
2: Viva il cinema!

0: Ed ecco quindi che rientro in voce con un enorme grazie alle ragazze e ragazzi di Ranco Film, davvero per questa divertentissima testimonianza, davvero, davvero molto, molto carino, sempre molto divertente sentire le voci di chi sta dietro, no? Alle varie manufatti o opere d'arte, perché queste sono. Quindi grazie davvero, siamo molto contente che vi siate prestate a questa micro, diciamo, intervista. Quindi direi però di andare avanti con la puntata di oggi.
1: Ecco, quindi per arrivare in chiusura di questa puntata, sempre rimanendo nel tema, quindi di piante al cinema, per così dire, volevo solo chiudere citando il fatto che Sir David Attenborough, non so bene come si pronunci il suo cognome, non l'ho mai capito, comunque, detta all'italiana, Attenburg. Più chiaro così, molto meglio. Ha appena compiuto 100 anni, quindi quel signorone dai capelli bianchi che per anni ha fatto la voce della BBC e di tutti i documentari, cioè di tutti, di tanti, scusate, documentari della BBC. In cui appunto si parlava di piante, di animali, di funghi, di tantissima roba, beh, era proprio lui, Sir David Attenborough. E ha compiuto da pochissimi giorni 100 anni, quindi ci tenevo, diciamo, a citare questa cosa, perché è un po' un'icona, è un po' una leggenda, o perlomeno sicuramente lo diventerà, perché è riuscito comunque, vabbè. A parte lui, chiaramente lui era un po' il frontman, però in generale, ecco, la BBC è riuscita a avvicinare tante persone al mondo biologico, animale o vegetale o fungino che sia, tramite tutti appunto le loro stupende, appunto i loro video, i loro documentari. E a questo punto vi faccio sentire così, giusto per. Per ricordarci insieme che voce ha, un micro video in cui parla di semi, ma proprio micro, è veramente un piccolo piccolo estratto, e quindi eccolo qua.
2: Perhaps the most important time in the plant's life is when it has to spread its seed. Then plants have to become travellers. And the greatest travelling plant of all is this seed. It's called a sea heart, and it occurs in pods like this one. And this contains a lot of air. And that means when it falls into water, it floats. The biggest and heaviest seed of all is this one, a coco de mer from the Seychelles. It can weigh up to 18 kilos. Its strategy is simply not to travel at all, but simply to fall from the parent tree, lie on the ground, and bide its time. It contains so much food that it can sprout and grow slowly and wait for its parent to die, and then a perfect place in the sun awaits it.

Ed eccomi, tornata in voce, ecco sì, quindi ufficialmente è arrivata la fine di questa puntata in cui abbiamo parlato di piante al cinema, per così dire, diciamo via un'introduzione, un accenno, via uno sguardo rispetto a quello che può essere il racconto di piante o di esseri vegetali e di ambiente all'interno del cinema come forma d'arte. Bene, per oggi è tutto. Vi lascio con un'ultima canzone e questa è I Can Take It, Marcel Wallace. Ci risentiamo come sempre qui su Radio Wombat su Nervature lunedì prossimo, sempre alle 19. Rimanete connessi. Ciao ciao.

0: Ed eccoci, questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat. Io sono Mario, ma parlerò pochissimo oggi perché stiamo per sentire la seconda parte dell'incontro sui radiodocumentari tenuto da Andrea Borgnino nel corso di Onde Riflesse 2026, fatto al Piccoli di Verona, di cui ho parlato nelle scorse due puntate. Ora, se non avete tempo di ascoltarne due, almeno una per forza, perché questa è la seconda parte dell'incontro sui radiodocumentari e bisogna ascoltare la prima per goderne al meglio. Quindi, se qualcuno stesse ascoltando in diretta, il consiglio è, non fatelo. Ascoltatevi il podcast della scorsa puntata, dura pure quello mezz'ora, e appena sarà finito, anche questa puntata che adesso sta andando in diretta sarà disponibile sul sito radiowombat.net. Per chi non ha di questi problemi, niente, ho buttato via 20 secondi. Adesso iniziamo, via. Questa è la seconda parte, il consiglio di ascoltare la prima, penso di averlo detto a sufficienza. Viva Radio Wombat, viva Onde Riflesse, alla settimana prossima.
1: Qualcosa di completamente diverso. Il documentario è un genere radiofonico che nasce, l'abbiamo sentito, negli anni 30 più o meno, servivano le tecniche di registrazione. Nasce in Europa, si diffonde in tutto il mondo. In America nasce a metà degli anni 70 un genere nuovo che nel nostro paese, ma in Europa, non ha mai avuto un grande successo, che sono gli audio diaries. Cioè, io poi non riesco a dirlo, c'è una R nel centro che mi devasta. Gli audio diari, no, peggio uguale. Cosa vuol dire? Che con l'uscita sul mercato dei registratori a cassette, le audio cassette, in America è iniziato tutta una serie di programmi radio, perché negli anni 70 c'era solo la radio, non c'erano né i podcast né la radio online, di persone che registravano dei diari, poi li montavano e queste cose diventavano dei programmi radio. È una cosa che si fa ancora oggi, c'è un format molto bello che si chiama This American Life, fatto da PRX, non l'ho fatto apposta, ma la maglietta era questa pulita, che è un pezzettino della National Public Radio, che da più di dagli anni 70 a oggi racconta storie di vita americana, perché l'America è un paese complesso, ha tante storie e vengono raccontate in questo modo. Da noi si fa poco, ma quando lo si fa si vincono i premi. Questa è una storia, è un documentario bellissimo, si chiama La mia vita a 5 stelle, è fatto da Alice Giussoni, ha vinto una marea di premi questo documentario, che racconta come si vive in un'occupazione a Roma.
2: Allora, sono le 22.53 e è sera e inizio questa registrazione dicendovi che mi chiamo Raina Decline, sono per metà araba e metà italiana e abito in un'occupazione. Sono 6 anni che abitavo qua, ma a quanto pare adesso siamo diventati un po' un problema per tutti quanti da un anno a questa parte. E qui siamo molte persone, molte famiglie con tantissimi bambini. Ci troviamo, cioè almeno io, siamo una famiglia di 5 persone, 2 bambini piccoli e i miei fratellini, quali 12 e 8 anni. Io ne ho 20. Purtroppo non lavoro perché non trovo lavoro, è molto difficile adesso. Ma mi sto dando da fare per, cioè mi sto dando qualche da fare per aiutare la mia famiglia. Spero di trovarlo a breve tempo, insomma, speriamo.
3: Miriam, c'è il registratore acceso.
2: Cioè,
3: Miriam, dai, mi dici i compiti per domani?
4: Allora, dai.
3: No, non ti dico niente.
4: Allora,
3: tema. Facciamo sti compiti, va?
2: Allora, adesso vado a posare i miei libri. Perché tutti i miei libri vanno alla chiesa di scuola. Ho paura dello sgombero. Quindi non so che fare. Adesso sto aprendo la finestra. Voglio vedere. C'è freddo. Oh. Ho freddo.
3: Devi fare sto tema. Allora, vai, facciamo questi compiti adesso, perché sennò dopo diventa buio e non vediamo niente senza sta luce.
4: Allora, devo fare un tema su cosa mi aspetto dalla scuola. Allora, cosa?
3: Due punti, C grande devi scrivere, no?
4: Tema, punto.
3: Due punti.
4: Cosa?
3: Mi aspetto.
4: Dalla...
3: Che bella scrittura!
4: Scuola.
3: Però non si vede niente ordinata, mamma mia. Ami, prendi un quaderno normale e poi scrivi sopra, perché così sei scomoda. Già che stai a fare i compiti in camera mia senza un tavolo. Che dell'ansia posta è tutto buio. Allora, vai. Cosa ti aspetti tu dalla scuola? Allora, tu che...
4: Prima di tutto di essere promossa.
3: Ecco, speriamo, forza di sceneggia giuca.
4: Poi non lo so.
3: Sì, ma tu non è che devi fare una lista, devi iniziare comunque con una introduzione. L'introduzione quale sarebbe?
4: Boh.
3: Come boh?
4: Non lo so.
3: Ti devi sforzare. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Miriam, che dite? Certo, Mira, in un testo, in un tema, tu devi iniziare presentandoti. Allora, okay. Scrivi.
1: Allora, avete capito, Dalida... ha usato un registratore, uno Zoom, un registratore digitale, se ne è tenuto un paio di mesi in questo posto, che poi è stato sgomberato. Tutto il tema del documentario è come si vive in un posto che stanno per sgomberare, che poi a me è stato sgomberato insieme a tutte le famiglie che c'erano dentro. Lei ha registrato la sua vita e poi Alice ha montato tutte queste ore costruendo questo racconto senza il narratore, in cui è Dalida stessa che racconta, costruendo una narrazione molto bella, molto intensa. È un modo di fare documentari, non facile, perché bisogna beccare la persona giusta che A, si vuole mettere in gioco registrando pezzi della propria vita, B, deve essere anche capace, perché i suoi passaggi da sola quando racconta sono bellissimi. Però se funziona il risultato è unico, ripeto, è un tipo di forma di documentario che all'estero, soprattutto in America, anche un po' in Inghilterra, funziona molto. In Italia non si fa. Allora, invece adesso vi faccio ascoltare una roba che fa ridere. Questo è un documentario fatto da Riccardo Fazzi. Riccardo Fazzi è un drammaturgo, insieme alla sua compagna hanno questo gruppo teatrale che si chiama Muta e Mago, sono molto bravi, hanno vinto anche loro parecchi premi. A lui piace molto giocare con la radio e un po' di anni fa ha proposto questa idea a Radio 3 di fare questo documentario, praticamente road documentario, fatto tutto sulla strada, dove lui va alla ricerca di una voce che, vabbè, lo ascoltiamo, tanto una voce che è su una cassetta, sentite qui, anche qua per far capire quanti stili si possono usare.
5: A casa dei miei, nella stanza che occupavo io, c'è ancora una libreria piena di libri. Mio padre ogni volta che vado a trovarlo mi ripete che devo svuotarla, prima o poi. Io, sapendo che non lo farò mai, da qualche tempo mi sono dato una regola. Ogni volta che vado a trovarlo mi porto via un libro o un oggetto, così penso prima o poi la libreria si svuoterà. Lo scorso marzo, mentre ero distavo per scegliere il libro da portare via, ho trovato una cassetta. Oggi devo dire audiocassetta, altrimenti non mi capiscono. Era buttata dietro a una prima fila di libri e sulla cassetta c'era scritto Misto Estate 93. Allora mi sono ricordato di Rimini, di lei e della cassetta. Purtroppo non del suo nome.

Ecco, questa era la sua voce, seguita da quella di Max Pezzali. Dopo gli 883, nella cassetta ci sono tra gli altri gli Ace of Base con All That She Wants. I Four Non Blondes con WhatsApp. Samuele Bersani con Chicco e Spillo. Chicco ha una cicatrice sulla faccia. Hathaway con What Is Love. I Duran Duran. Ho subito pensato, la vado a cercare. Registro tutto e se alla fine la trovo, le regalo una cassetta.

0: scusa, tu sei sempre al campo per caso?
1: No, per niente.
0: Non sai quanto ci vuole per arrivare a dopo per lì, vero?
1: Sì, ma fermo il treno?
0: Sì, sì.
1: Sant'Arcangelo?
0: Sant'Arcangelo di Romagna.
1: Cioè, Parini, non è Sant'Arcangelo. Ah no, sei andato anche a Sant'Arcangelo.
0: No, non ho detto che.
1: Ah,

0: Lunedì 25 maggio 2015, 11:10 di sera. Stazione di Sant'Arcangelo di Romagna, binario 2. Sono il solo a scendere dal treno. Nel mio trolley, pochi vestiti, il mio computer, un piccolo registratore audio portatile, una cassetta, un mangiacassette, due microfoni. Mi vedo come all'ingresso di un labirinto, pronto a perdermi nel paese e in questa storia. Giovedì 28 maggio, 8:30. Scendo al bar Roma, che è proprio sotto casa mia, per fare colazione. Ho deciso che ogni mattina farò colazione in un bar diverso, la prima di una serie di strategie da attivare per aumentare le possibilità di un incontro casuale. Al bar Roma c'è Claudia, che mi serve la colazione, e anche lei ha la mia età.
1: 34 anni adesso?
2: Io mi ricordo che era magra, con i capelli castani, lisci e gli occhi chiari.
1: Posso, però così non mi viene in mente niente. Bisognerebbe trovare qualcuno, magari con un profilo Facebook, se riesce a farti vedere qualcuno magari che ha nelle amicizie, se riesce a riconoscerla, perché se dopo 20 anni magari può essere diventata anche un pitale, gli occhi azzurri, se gli occhi chiari ce li avrà ancora, però...
3: No, però non senti questo accento, l'accento comunque uno non lo perde, no, cioè no. Si è anche capito.
1: L'accento è più per anni fa era ancora il paese, dove bene o male si conosceva tutti, adesso abbiamo passato i 22.000 per abitanti, c'è anche tanta gente straniera, è una vita che non c'è più il bar di Vasco, il bar della Teria da Vasco, qua dove c'è il supercinema, il cinema.
4: Vabbè, se volete scoprire se la trovo o no, lo ascoltate, lo trovate su iPlay Sound, si chiama Antologia di Esse. Qua è bello perché intanto si parte da una cosa vera, nel senso la cassetta lui la trova, la ricerca la fa, poi il finale lui potrebbe anche farlo finto, non sappiamo, cioè a un certo punto potrebbe anche partire la finzione, ma non sappiamo in verità molto di tutto questo, ogni tanto ci suona addirittura surreale, però è un documentario alla fine. Ed è molto bello, non so se avete sentito, come Riccardo ci porta nel suo viaggio. C'è quella frenata del treno che a me piace tantissimo. Così semplice, in verità non ci vuole molto. Qua c'è anche un'altra componente fortissima, che è la musica. La musica nei documentari diventa, insieme al suono originale, il sistema che ti porta nel tempo. Se noi avessimo... In questo momento ci mettiamo a registrare un documentario qua, queste maledette cicale che stamattina alle 6 in punto hanno iniziato, chiunque si mette ad ascoltare il documentario che registriamo stasera qua sa che siamo d'estate, perché questo suono c'è solo d'estate. Il documentario di Riccardo sui ragazzi come me che hanno vissuto quegli anni 90, anche un po' di merda, ma bellissimi, e ti fa subito venire i peli dritti, perché quella roba lì è identitaria. La musica nei documentari molto spesso serve a portarti in un periodo storico e anche a far scattare dei meccanismi di riconoscimento, cioè dei meccanismi di farti sentire un po' parte di una cosa. Allora, abbiamo ascoltato fino adesso delle storie dove c'è o al centro qualcuno con una storia potente, o c'è una storia sopra, come la storia della cassettina, o c'è quelle che vengono chiamate le storie piccole dentro le storie grandi. La storia di Dalila dentro l'hotel occupato è una storia piccola che racconta la grande storia dell'emergenza abitativa a Roma. Questa storia invece è una storia che parte da un supporto. Molti documentari, forse quelli più belli, anche molti podcast, mi viene in mente Veleno di Trincia, partono da di solito da una botta di culo, cioè il fatto di mettere le mani su qualcosa di audio, che può essere un disco, può essere una cassetta, può essere un nastro, che racconta una storia e da lì partire. Questo è un podcast, l'abbiamo prodotto a iPlay Sound un paio di anni fa, ed è... Vabbè, lo ascoltiamo, poi lo commentiamo.
5: programma La Grande Famiglia vuole unire gli italiani d'America con i loro cari in Italia. Unitevi anche voi alla Grande Famiglia. Spediteci il vostro nome, l'indirizzo e quello del vostro o dei vostri cari in Italia. Ed includete alla lettera 10 etichette tolte da qualsiasi barattolo dei prodotti Progresso. Indirizzate il tutto a Grande Famiglia, Radio Station WV, New York 19.
6: Per 10 etichette di prodotti Progresso, l'equivalente di pochi dollari, un inviato della WV sarebbe andato in Italia a registrare le voci dei parenti. Funzionava così. Gli ascoltatori dovevano acquistare almeno 10 prodotti Progresso, staccare le etichette e inserirle in una busta diretta alla radio. Ogni persona doveva indicare il proprio indirizzo in America e luogo in Italia dove si trovavano i parenti. La maggior parte delle volte si trattava di paesi, perché erano le realtà da cui si emigrava di più. Dopo aver inviato le etichette, bastava aspettare, attendere che l'inviato della radio arrivasse in paese e da un momento all'altro, come da un cilindro, spuntassero i propri parenti.
7: Ed il microfono della Grande Famiglia riunisce ora due cugine che non si vedono da 35 anni, collegando San Bartolomeo in Galto.
8: Forza per la signora. Maria! Maria, stai bene! No, nonna, Maria!
9: Perché non scrivi? Se noi siamo tutti in pensiero, perché non scrivi?
10: Affettuosi saluti a tutti i parenti della mia fidanzata.
11: Zia, io sono la vostra nipote e sono molto dispiaciuta di sentire la vostra voce. Arrivederci.
6: Grazie a una strategia mirata, il programma si diffonde in tutti gli Stati Uniti. La WV fa accordi con altre radio locali che trasmettono in italiano per farlo ascoltare anche fuori da New York. Lo show inizia a essere seguito ovunque ci sia una nutrita comunità italiana, da Pittsburgh a Miami, da Los Angeles a Philadelphia.
4: Questa è una storia degli anni 50, quando c'è questa radio di New York, che si chiama WV, che si inventa una strategia di marketing pazzesco, verrà chiamato marketing etnico, perché va solo per gli italiani. Se compravi 10 scatole di Pumaolla, Progresso, e spedivi le etichette, loro ti mandavano al paesello l'inviato, che arrivava, registrava le voci dei tuoi cari, che venivano trasmesse alla radio, ma non solo. Se compravi altre 10 scatole di Pumaolla, ti davano il disco con le registrazioni. Cristiano Barducci, che è un bravissimo documentarista di Bologna, ha trovato uno di questi dischi, ci ha messo le mani e da lì ha iniziato una ricerca per poi scoprire, appunto, fortunatamente c'era già chi su internet, perché internet da questo punto di vista è un posto magico, c'è chi aveva già studiato il fenomeno della Grande Famiglia e da lì ha iniziato un viaggio, che è un viaggio sia nel tempo, perché comunque ha raccontato in questo podcast in 6 puntate questa grande immigrazione italiana che si è un po' dimenticato ormai, in cui eravamo noi quelli che puzzavano e non eravamo molto graditi, attraverso questi dischi. E poi non si è fermato lì, perché poi naturalmente è riuscito a trovare altri dischi, altre voci, e è andato nei paesi dove questi dischi sono stati registrati e ha trovato anche le voci originali di questi novantenni che quando avevano 20 anni venivano intervistati. Questo è il classico documentario che nasce da un archivio. Quando qualcuno riesce a trovare qualcosa di simile, cioè una storia che parte da un archivio, è qualcosa di magico. Un altro esempio, in questo caso, di un archivio personale. Guarda, non lo commento, lo ascoltiamo, poi vi racconto che cos'è.
12: Della marina peruviana ci sta portando nella corrente di Humboldt, a 90 miglia dalla costa. Ho il mal di mare. Vittorio e Mario sono in ottime condizioni.
13: Callao, Perù, ore 10. Domenica 2 giugno 1969. Primo giorno. Siamo partiti questa mattina, grande confusione. Come al solito niente era pronto. Sul rimorchiatore c'erano le autorità e gli amici, tutti sorridenti. Valli, come al solito, era fra loro a rispondere a tutte le domande. Sergio scattava qualche foto. Io non ho fiducia in Sergio, non ho fiducia in Valli. E quello che è peggio, non credo in me stesso.

0: Da cominciare i dolori.
1: Prima di partire, i viveri, il vestiario, le medicine, le carte nautiche e tutto il materiale era stato stivato all'interno del gommone con una logica pensata e ripensata. Ma ci fu un inaspettato cambio di programma.
0: Perché a un certo punto la Marina Trignano ha deciso che il battello non sarebbe più un quadri morti, ma sarebbe stato trasportato letteralmente a bordo dell'imbarcatore sul punto in cui doveva essere mollato. Conclusione: il battello vuoto, con soltanto l'acqua sotto i paglioni, pesa quasi una tonnellata. Il carico da metterci sopra è calcolato in 2000 kg abbondanti. Allora, cosa succedeva? Noi questi 2000 kg abbondanti erano sparsi sulla coperta, perché il battello era stato caricato e doveva essere messo a mare scarico, e quindi poi in seguito essere caricato.
1: Per mettere in acqua il battello usano un argano, una specie di gru. Ci impiegano quasi 2 ore e 4 squadre di marinai nel tentativo di evitare danni.
2: È stato deciso che tutta la nostra attrezzatura debba essere caricata su una specie di canotto che faccia la spola con il rimorchiatore. È un'operazione difficile, pericolosa.
0: In realtà tra i carri hai fondo di rete, quindi significa che anche con tutte le nostre preoccupazioni, che il materiale imballato in sacchi ermetici, in condizioni da non doversi bagnare, da non prendere acqua assolutamente, è stato letteralmente in mezzo nell'oceano per una durata di un paio d'ore. Naturalmente quando è arrivato a bordo, tutto il nostro materiale era letteralmente radice di acqua, a parte e qualche...
3: Allora, fermo. Questa è una storia incredibile che nessuno conosce, non la conoscevo neanche io. Sono 3 italiani che nel 69 partono dal Perù su un gommone donato dalla Pirelli e vanno in gommone a vela fino in Polinesia, con l'idea di rifare il Contiki, che è un'altra storia simile. Sono 3 italiani, appunto, uno è un capitano vero di nave, il secondo un documentarista e il terzo lo hanno trovato al bar un paio di settimane prima perché non trovavano nessuno. Questo particolare gli costerà molto caro. Il viaggio va malissimo, nel senso che, come avete sentito, mentre li calano in mare, tutta l'attrezzatura finisce in acqua e ne buttano via la metà. Quindi si trovano a metà viaggio senza acqua, senza cibo, devono iniziare a pescare, finiscono le sigarette. La storia incredibile è che una autrice di documentari è riuscita a mettere le mani su 2 cose. Uno sono le cassettine che avete sentito, dove c'è il capitano, questo Valli, che racconta, qua all'inizio con un tono un po' drammatico, vi assicuro che dopo tira giù delle bestemmie che sono state messe un po' bippate, che sempre la radio pubblica è. Poi c'è i diari che si sono sentiti letti dalla voce di Mauro Pescio, i diari del secondo, che era l'operatore che avrebbe dovuto fare un film che non si è mai fatto, perché alla fine è arrivato in Polinesia, lui ha buttato tutto a mare. E poi c'è il terzo, che è questo qua che trovano a un bar a Termini un mese prima, che sclera. Alla fine lo mettono su una barchetta e lo trainano l'ultimo 2 mesi. Comunque in Polinesia ci arrivano, ma questa è la parte più bella. Loro arrivano in Polinesia a luglio, sperando di essere, diventare gli uomini più famosi del mondo. Peccato che un giorno prima erano scesi gli americani sulla Luna. E quindi non se li è cagati nessuno. Cioè, se andate su internet scrivete Celeusta, che è il nome della barca, e c'è scritto il viaggio dimenticato in Celeusta, che non se li è inculati nessuno. È stato fatto questo documentario audio molto bello che si chiama 3 uomini e una barca, citazione alta, e di nuovo l'idea di mettere le mani su un tesoro audio e però anche di riuscire a fare una narrazione. Ultimo ascolto.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Molto bene, allora da cosa iniziamo oggi? Oggi iniziamo da una storia incredibile. Sì, ma poi prego.
1: Da una storia incredibile.
0: No, no, pensavo. No, ce l'ho io, va bene, faccio io. Allora, l'incredibile e mai spiegato fenomeno dei volti di Belmes. Oggi, caro ingegnere, caro maestro, vi parlo di questo. Cerchiamo di dare risposte noi a questa trasmissione, soprattutto delle risposte.
2: Soprattutto.
0: Delle risposte.
1: E ci smarcheremo dalle vostre domande, come io mi smarco dalle vostre stupide feste di Capodanno.
0: Ha. Sì, posto che non mi risulta, maestro, che tu sia riuscito a farlo, eccoci qua. Dunque, Belmes della Moraleda è un paese in provincia di Jaén, in Andalusia, l'Andalusia in Spagna, sul quale si accesero i riflettori nel 1972 a causa di un fenomeno alquanto insolito e del quale vennero date diverse interpretazioni. Nessuno oggi ha una risposta, o almeno nessuno l'aveva fino ad oggi. Forse è questo il giorno in cui finalmente il mistero dei volti di Belmes la troverà. In questo paesino viveva una certa Maria Gomez, una persona con una vita del tutto ordinaria fino al 23 agosto del 1971, quando vide comparire sul pavimento e sulle pareti della sua abitazione forme indefinite riconducibili a volti umani.
1: Maria Gomez.
0: Sì. All'inizio, seppur incredula, Maria Gomez cercò di eliminarli pulendo le superfici su cui erano apparsi, ma con il tempo queste figure continuavano a ricomparire, e non nello stesso identico punto, ma anche in zone diverse della casa. La signora interpellò dapprima gli amici, tutti pensarono uno scherzo ben architettato, però la voce si sparse per il paesino fino a che gran parte della Spagna venne a conoscenza di queste figure che divennero famose come Las Caras de Belmes, ovvero i volti di Belmes. In poco tempo il paesino si riempì di giornalisti e curiosi che arrivarono fino a 5.000 persone, tanto che le forze dell'ordine dovettero presidiare l'ingresso della casa di Maria. Fra incredulità e sospetta frode, a scopo pubblicitario, la casa venne chiusa per 3 mesi e, quando venne riaperta pubblicamente, 3 mesi dopo c'erano 17 nuovi volti pronti a fissare gli esperti intervenuti al controllo delle misteriose macchie, cioè parapsicologi, polizia e anche il parroco del paese. Vennero condotti scavi e vennero rinvenute delle ossa che, analizzate in laboratorio, risultarono datate al XII secolo. La gente iniziò a pensare che quelle chiazze fossero manifestazioni di coloro che qui erano stati seppelliti nei secoli precedenti, ma successivamente emerse un'ipotesi più razionale. Molti metri sotto la casa venne trovato un passaggio d'acqua sotterraneo che potrebbe aver provocato l'umidità responsabile della formazione delle macchie, interpretate come volti per pareidolia, ovvero l'illusione istintiva di associare volti a forme note, oggetti o figure dalla forma casuale. Alcuni parapsicologi arrivarono ad affermare che i volti venivano creati dal subconscio di Maria, un fenomeno chiamato appunto teleplastia, ovvero la capacità di materializzare involontariamente delle immagini. Attenzione, quando però la signora Maria morì, i volti iniziarono a comparire in un'altra casa, la casa in cui Maria nacque. Vennero molti studiosi, venne addirittura indagato il sindaco del paese per tentata frode, ma nessuno degli esperti fu in grado di spiegare come comparvero questi volti e perché ancora oggi continuano, secondo i media locali, a comparire. La domanda è la stessa che fino a ora rimane aperta. Perché?
1: La vera domanda da fare adesso è dove? Dove sei, Maria?
0: E la lasciamo aperta questa?
1: Non è che la lasciamo aperta, però è una risposta al perché, nel senso...
0: È risposto con una domanda a un'altra domanda.
1: A un'altra domanda. Perché tutto ciò? Perché Maria è il ponte. Maria è chiaramente una medium di un altro livello. Probabilmente inconsapevole, probabilmente consapevole sotto copertura. Diciamo che l'interessamento repentino da parte delle istituzioni e di tutti quelli che sono le manifestazioni dei poteri forti non è casuale. Nulla è casuale.
2: Maestro, io se posso intervenire, Penso che sicuramente in tutto ciò una risposta scientifica al 100% non regge, no? In questo caso.
1: Se lo dice un ingegnere.
2: Cioè, abbiamo detto appunto, Mario ci ha raccontato questa storia dicendo appunto che la causa potevano essere delle infiltrazioni di acqua sottoposte sotto la casa, appunto, ma secondo me in questo caso una spiegazione scientifica è davvero difficile darla a questo evento. La prima ipotesi è un dosaggio sbagliato di medicine per la signora Maria, ma penso che è stata esclusa nel momento in cui poi sono intervenute anche autorità diverse.
1: E anche nel momento in cui è morta.
2: E anche nel momento in cui è morta, sicuramente.
0: Ammesso che non sia morta per quello, ma questo non è forse il punto.
1: Sì, però
0: del nostro,
1: tutto sommato poi anche da dopo, certamente, ma anche successivamente alla morte di Maria, queste facce sono continuate a comparire.
0: E comunque, non solo, sono comparse nella casa dove Maria nacque, non più nella casa dove abitava e morì.
1: Hanno traslato la
0: sì,
1: loro...
0: è come se avessero seguito a ritroso la vita di Maria.
1: Quindi, a ritroso?
0: Beh, certo, perché... Ah, già,
1: verso
0: perché il
1: giusto.
0: Tempo non esiste, certo, scusate. Però una spiegazione scientifica, dicevi, però che non si può trovare. Quindi in quale ambito, ingegnere, dobbiamo ricercare? Nell'ambito della parapsicologia, della metempsicosi?
2: Secondo me la natura e la nostra psiche sicuramente hanno un collegamento, no? La natura e la psiche. E basta pensare, per esempio, le formazioni, per esempio, di roccia calcarea che si formano nelle grotte, no? delle stalagmiti, che si formano a volte delle forme animali oppure delle forme umane proprio, oppure basta pensare anche alle rocce, no? Quando a volte andiamo sulle montagne e vediamo queste rocce che hanno la forma umana oppure di animale, no?
1: Ingegnere di forme e frattali.
0: Sì, sì.
2: Frattali. Questa cosa, cioè, fa pensare appunto che ci sia un collegamento intrinseco sicuramente tra la psiche e la natura stessa, no? Quindi in questo caso sono energie, secondo me, che si vanno a riportare all'interno della nostra dimensione della materia, e queste energie che vivano un po' all'interno sia di noi che della terra stessa.
1: Manifestazioni di archetipi ancestrali che prendono forme differenti a seconda del medium che iniziano a privilegiare in quel momento. Loro possono permettersi questo lusso, voi no.
0: E tu?
1: Ovviamente sì.
0: And we don't care. Molto bene, è il momento di cambiare base per una nuova notizia. Mentre la cambio, vi domando: ma dove stiamo per approdare adesso nelle nostre esplorazioni? Verso rettili infuocati o verso piramidi campane? Pensateci.
1: O verso fuochi rettiliani.
0: È bellissima la terza via che proponi, per la quale tuttavia non sono pronto. Ripeto la domanda in modo dicotomico, caro maestro: piramidi campane o rettili infuocati?
1: Campane è un aggettivo o un sostantivo?
0: Giusto, è un aggettivo. No, piramidi campane, dai, anche perché abbiamo parlato delle piramidi del Congo, no? Delle piramidi della Sardegna la volta scorsa.
1: Le campane fanno le quinte, come diceva Debussy.
0: No, va bene, dai, abbiamo parlato la scorsa puntata dell'antico alfabeto lineare sardo, che è presente in tutto il mondo, dal Perù all'Egitto. Abbiamo parlato degli antichi popoli pelasgi, di civiltà antecedenti le ere di 10.000 anni or sono avanti Cristo, e dunque è il caso di andare a fondo, insomma, direi. Quindi, le piramidi della Campania. Allora, la provo a sintetizzare, perché vogliamo parlare di tanto in questa puntata, la sintetizzo in presa diretta. Dunque, la questione è che in Campania nella zona compresa fra le province di Caserta e Benevento, si elevano tre grandi piramidi che per la loro dimensione assomigliano a delle vere e proprie colline. Si trovano sparse nel territorio casertano. Appartengono da millenni alla tradizione più nascosta della zona e sono oggetto ancora oggi di interesse da parte di alcune comunità esoteriche locali. Si è cominciato a parlare di loro dopo la scoperta delle piramidi di Visoko avvenuta in Bosnia, di cui ovviamente vi abbiamo dato largo conto su queste frequenze. Diavolo, andate a riascoltare. La ripercussione culturale della scoperta delle piramidi di Visoko in Bosnia ha riportato alla luce anche queste campane, no? Anche se con molte controversie e molti segreti mantenuti dagli abitanti della zona.
1: Queste piramidi?
0: Queste piramidi, sì, sto un po' tagliando. La prima a essere stata scoperta ufficialmente è quella di Sant'Agata dei Goti, conosciuta come Collina Ariella. Venne scoperta nel 2008 da tal Leonardo Romano, che aveva trovato le similitudini con quelle bosnia che si era cimentato in scoperte, in ricerche. Successivamente le altre due piramidi sono state scoperte dalla Eco Spirituality Foundation. La cosa interessante è anche la notizia che negli anni 50-60 del Novecento, no, era stata tentata l'apertura di una cava estrattiva sullo spigolo nord della piramide di Sant'Agata dei Goti, quella trovata da Leonardo di prima. Ma lo scavo, non si sa perché, è stato chiuso subito.
1: Non si sa perché.
0: Ufficialmente non si sa. La cava venne quasi subito chiusa e ad oggi non se ne conoscono ancora i reali motivi. Si ignora quale civiltà antica possa essere stati fra i costruttori di queste piramidi. Per dirla velocemente, si possono ricordare che hanno abitato queste terre, no? Gli Osci, gli Ausoni, i Sannini, dicepo indoeuropeo, quindi gli Etruschi, che già dal secondo millennio avanti Cristo l'abitarono, la Campania, poi i Greci, ma insomma stiamo andando molto avanti, no? Fino ai Longobardi, no? Del V secolo, con tutto quello che
1: Ducato
0: c'è nel mezzo.
1: Ducato di Benevento.
0: E tuttavia, sì, certo, vicino alla chiesa, no? E tuttavia queste piramidi sarebbero risalenti ad almeno 5, più probabilmente 10.000 anni avanti Cristo. Arriviamo alla fine. Intorno alle piramidi di Sant'Agata dei Goti sono state rinvenute 5-10.000 anni avanti Cristo, vuol dire molto prima di tutte le popolazioni che abbiamo appena nominato, no? Intorno alla piramide di Sant'Agata dei Goti, la prima che dicevamo, sono state rinvenute nei campi circostanti grandi sfere di pietra di grandi dimensioni. Sono molto simili a quelle scoperte nei pressi delle piramidi di Bosniaca e di Visoko e a quella di Monte d'Accordi in Sardegna. Si ipotizza che la funzione di questi manufatti potrebbe essere quella di accumulatori organici, utilizzati secondo le pratiche degli antichi popoli per assorbire l'energia positiva catalizzata dalla piramide. Nella misteriosa atmosfera di questa zona, no, molte prete sono state sottratte da ignoti, tuttavia ne rimangono alcune che sono ben protette dalla gente del luogo, che le nasconde in luoghi segreti, probabilmente conoscendo il valore reale che esse rappresentano e per evitare ulteriori furti. In conclusione, vicino a Caiazzo, nei pressi della piramide omonima, ci sono resti di mura megalitiche, oggi fondamenta di un castello e vestigia dell'antica civiltà degli Osci, che ha avuto sede proprio in questi luoghi. Ecco, sì maestro?
1: Coincidenze?
0: No, non credo.
1: Io non credo.
0: Già mai. Però abbiamo parlato nella scorsa puntata di centinaia e centinaia di piramidi in Bosnia in Sardegna. Qualche puntata fa, nella scorsa stagione, abbiamo parlato appunto approfonditamente delle piramidi bosniache. Adesso abbiamo trovato queste piramidi campane, tutte si presentano con queste sfere grandi accanto. Ce ne sono altre in Sud America che non sono state esplorate, ma di cui abbiamo dato conto precedentemente. Maestro, cos'è questa storia? Via.
1: Allora, innanzitutto non stiamo parlando di discariche abusive per i più, come dire, scettici e disillusi tra voi. Vi stiamo cercando e vi troveremo.
0: Gli scettici o chi fa le discariche abusive?
1: Tutti.
0: Tutti, certo, stronzi. No, non parliamo di quelle, anche perché quelle hanno una forma più... collinare, a cupola, diciamo.
1: E qua... si riconoscono dalla presenza di gabbiani.
0: Gabbiani, certo, esattamente. Nelle piramidi accumulatori organici, invece, è improbabile che vi siano gabbiani. Spesso, però, in Egitto abbiamo visto salirvi sopra dei cani. Cosa inspiegabile a tutt'oggi anche questo.
1: Inspiegabile ai profani. Ai profani, sì, agli ignoranti. Però noi sappiamo che tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori di Radio Wombat non fanno parte di questa categoria. e quindi sappiamo benissimo, e lo diremo soltanto, come dire, per togliere un po' di ruggine da queste stanche menti, che il
0: togliamola, sì, togliamo, sta togliamo, un po' di ruggine, togliamo.
1: E diremo appunto soltanto che i cani giustamente salgono sulle piramidi in quanto assolutamente corrispondenti a livello simbolico e cosmologico rispetto al simbolo stesso della piramide, che, come i più affezionati ricorderanno, è sul Fa.
2: Tra l'altro, una domanda, maestro. Lei lo sapeva che in realtà le piramidi egizie, ok, non hanno quattro lati ma ne hanno otto? Perché risultano in realtà cave, leggermente cave su ogni lato, come se avessero otto facce, quindi.
1: La ringrazio, ingegnere, e posso assicurare che questo tema è stato già trattato in trasmissione, non solo. Abbiamo anche, come dire, scandagliato tutte le ipotesi riguardante questo aspetto, che sicuramente riguarda anche le piramidi bosniache e le piramidi campane, senza nemmeno vederle, lo so già. E quindi quale funzione
2: avevano secondo lei queste cavità, diciamo, sui lati della piramide?
1: C'entra sempre l'acqua.
2: L'acqua, eh?
1: E infatti ora voglio, come dire, fare una puntualizzazione. Io ho detto il Fa, sì, ma in realtà siamo in quella zona che c'è tra il Si e il Fa, tra l'acqua e il fuoco. E quindi la forma piramidale rappresenta il fuoco che si eleva dalla terra verso il cielo, e l'acqua invece scorre attraverso di essa dal cielo alla terra come la pioggia.
0: In un moto discendente e circolare anche, però.
1: Sì, che avviene soltanto all'interno di noi stessi.
0: E anche delle piramidi?
1: Sì.
0: Meno male. Ma l'abbiamo scandagliata davvero questa cosa, e tuttavia non hai risposto, maestro. L'ingegnere ha chiesto a cosa servono le piramidi.
1: Ovviamente siamo all'interno di quel contesto estremamente simile a quello dei nuraghi, anche, per esempio, o
0: funzioni taumaturgiche.
1: Assolutamente sì, funzioni taumaturgiche, funzioni di abbassamento o innalzamento della frequenza, e in questo voglio ricordare anche diverse puntate precedenti della trasmissione in cui abbiamo trattato questo argomento. E non solo. Parliamo anche di vere e proprie trasmigrazioni animiche.
0: Capito? Cos'è pesa? Trasmigrazioni animiche, cioè la trasmigrazione dell'anima, maestro, dimmi se dico bene, da un corpo a un altro.
1: Assolutamente corretto.
2: Tutto chiarissimo, maestro, tutto chiarissimo.
0: Servivano a questo le piramidi, a far trasmigrare le anime da un corpo a un altro.
1: Se settata la giusta frequenza, se utilizzata la giusta frequenza, se utilizzata la giusta quantità e portata d'acqua.
0: Non serve nemmeno dirle queste cose.
2: Ma quindi anche gli antichi popoli egiziani credevano proprio nella trasmigrazione dell'anima?
1: Non solo ci credevano, la praticavano.
2: La praticavano.
1: Grazie, Mario.
0: Prego, no, seguo anche perché abbiamo fatto quella puntata, e su questo ci sono almeno due puntate. Io ricordo anche il titolo. La prima è Give Pyramids a Chance, la seconda è Il Professore, in cui approfondiamo anche le teorie del professor Malanga, che a tal proposito ha dato fondamentali contributi.
1: Fondamentali tanto quante le fondamenta di queste piramidi,
0: che abbiamo scoperto recentemente essere grandissime e lunghissime, giusto? Con l'esperimento
1: profondissime.
0: Cosa c'è là sotto? Delle bobine?
1: Ci sono delle bobine di Tesla.
0: Ci sono bobine di Tesla, ingegnere, là sotto.
1: Ci sono Tesla di bobine.
0: E anche Tesla di bobine.
2: E ci ricaricano le macchine anche.
1: E ci ricaricano le macchine.
2: Era un parcheggio sotterraneo per le macchine elettriche, no?
1: Gli egiziani la sanno lunga.
2: La sanno molto lunga.
0: Quando finiscono però lo mandano a benzina con un generatore di corrente.
2: Ok, sì, alternata,
0: sì, certo.
1: Tesla, ti sorpassiamo dalla fila dalla fila centrale, no, diciamo dalla corsia di destra.
2: Quello di sorpasso, no? Quella di destra è quella d'emergenza.
1: Quella d'emergenza, da quella.
0: Tranne che stando sui viali a Firenze. Come vedete, anche oggi pulluliamo di verità. Mi sembra che siamo più o meno a metà puntata, quindi dovremmo a questo punto mettere una canzone, anche perché sennò non ne abbiamo più per fare poi riassuntini. Tuttavia, anche perché abbiamo gli epitomi da fare ogni puntata. Tuttavia, al ritorno, io vorrei nel frattempo domandare all'ingegnere se, come la volta scorsa, ci volesse ora o poi ancora deliziare con qualche sua ablazione.
2: È un onore, chiaramente, no. Mario. Cioè, è assolutamente un onore fare un po' di ablazioni a questo fantastico pubblico di Radio Wombat.
0: Abliamoci vicendevolmente dopo aver sentito. Maestro, devi dire qualcosa prima.
1: Tra ablazioni e sublimazioni, io vorrei ricordarvi di odorare sempre.
0: In modo transitivo o intransitivo? Odoriamo nel senso emaniamo o inspiriamo?
1: Questi termini non hanno alcuna differenza per me.
0: Non l'avranno da ora in poi.

sangue sulla pelle, d'anima ancora, la mia bocca fame di fragranze leggere come sogni infranti, come dedali e girandole. Nei verdi abissi giapponesi, dove di tanto in tanto ripide gradinate luccicanti illuminano tortuosi sentieri, pesanti divini giganti giocano ai giocolieri, gingillando palle, destini e cattivi pensieri. Garrisca ancora il maestoso labaro al devoto vento bufera sulla rinascimentale cupola che sovrasta questa magnifica città. Anima, stringiti al corpo, stringi con le unghie la pelle fino a far zampillare il rosso sangue, perché di vivere la mia coscienza voglia, di urlare al cielo brama la mia voce, di odiare ed amare i miei ricordi hanno bisogno. Solo quando sarò sazio ti perdonerò, se dovrai tornare sulle stelle nel profondo spazio tra dei che bevan vino e ballan tarantelle. Ogni vita è un ciclo tortuoso, incide nell'anima il suo segno, anelli d'un albero secolare.

0: E questa gioia era l'ingegnere Ciccio Pennello, ablatore, poeta e gozzovigliatore del pianeta Violetto.
1: Geniere.
0: Il geniere. Il tempo, che pur non esiste nella sua versione lineare, in questa approssimazione esistenziale che abitiamo, è poco, e quindi dobbiamo andare assai veloci. Dal serpente piumato alla croce, ho ora come ora deciso di intitolare così questo momento. Sì. Allora, abbiamo sentito Inca Road poco fa di Frank Zappa e ci spostiamo a un'altra civiltà precolombiana, andiamo dagli Azechi.
1: Tutti lì.
0: Tutti lì sono Yucatan. Allora, quando arrivarono i conquistadores spagnoli in Sud America, in particolare in Perù, dove erano allocati gli Aztechi, il loro arrivo fu preceduto da una serie di segnali che preannunciavano la comparsa di nuove divinità. L'incendio incomprensibile di un tempio, la distruzione di un altro ad opera di un fulmine, il crollo del palazzo reale. A Cuzco, un condor, interpretato come messaggero del sole, inseguito da falchi, era precipitato nella piazza centrale. Sembrò questo il realizzarsi di una vecchia profezia secondo cui gli dèi avrebbero mandato uomini nuovi durante il regno del dodicesimo Inca, quello che sedeva sul trono all'arrivo di Pizarro e dei suoi. Un'altra singolare coincidenza riguardava Quetzalcoatl, il dio maggiormente venerato dagli Aztechi, prima parlavo degli Inca, che appunto stavano in Perù. Rappresentato come un serpente piumato, animale mitico che volava e strisciava al tempo stesso, egli aveva insegnato agli uomini l'agricoltura, l'uso dei metalli, le istituzioni sociali e politiche. Si raccontava che al suo tempo la terra produceva fiori e frutti senza richiedere fatica. Si racconta che le pannocchie di mais erano così grandi che un uomo bastava appena per portarne una e che il cotone cresceva già colorato. Ma a un certo punto il serpente piumato aveva lasciato il mondo, promettendo che sarebbe ritornato un giorno a riportare una nuova età dell'oro. È questa la ragione per cui i conquistatori spagnoli, giunti dal mare, ricoperti di ferro e di armature, furono creduti la reincarnazione di Quetzalcoatl. La mitologia degli Aztechi rispecchiava l'ambiente in cui vivevano, continuamente minacciato da terremoti, uragani, siccità. Infatti loro credevano che il mondo fosse passato attraverso quattro età, ciascuna delle quali si era conclusa con un cataclisma e con la trasformazione degli uomini in animali: giaguari, scimmie, uccelli, pesci, maestro.
1: Ma adesso siamo nella quinta.
0: Sì. In un modo inverso, diciamo, no, maestro, a quello darwiniano, capito? Gli
1: Certo.
0: uomini si sono trasformati in scimmie.
1: D'altronde noi Darwin l'abbiamo capito al contrario.
0: Dovevamo leggere come Galileo, come Leonardo da Vinci, da destra a sinistra. Come i manga.
1: Chiaro.
0: Scriveva in giapponese. In particolare, la prima età, quella in cui gli uomini sarebbero trasformati in giaguari, era stata dominata da un dio, poi trasformatosi in sole. Per sostenere la quotidiana lotta contro le forze della notte, il dio sole aveva costantemente bisogno di sangue e quindi di sacrifici umani. Alle vittime, che erano più di 20.000 ogni anno, veniva garantito un destino a diretto contatto con la divinità.
1: Una sorta di Valhalla.
0: Sì, esatto, un paradiso con le vergini
1: Ah, così.
0: Esatto, in cui il sacerdote squarciava il petto con un coltello mentre le vittime erano ancora vive, poi ne estraeva il cuore palpitante e lo mostrava subito al dio sole. Dopo il sacerdote stesso divorava il cuore, mentre il cadavere veniva smembrato e distribuito fra le personalità presenti affinché se ne cibassero. Ecco, in questo culto, fra l'altro, si può anche dire, secondo me, che questo ci sembrava C, no. Questo agli europei e agli spagnoli del tempo sembrava così inorridente, spaventoso, demoniaco, però era viceversa per l'immagine che portavano loro, quello di un uomo inchiodato alla croce come emblema di del loro, insomma, agire e passare.
1: Difatti non daremo giudizi morali su delle pratiche antiche, ma moralizzeremo piuttosto il futuro.
0: Oh, finalmente.
1: Finalmente
0: è quello che ci voleva. Invece che voler estirpare il presente, moralizziamo il futuro. Moralizziamo il futuro, facciamolo
1: adesso.
0: Ora.
1: E la morale, cari discendenti, è questa.
2: Della quinta epoca, giusto?
1: Sì.
2: Della quinta epoca.
1: Di quella. Vita. Non ci sono morali.
0: È questa.
1: Se posso proseguire nella narrazione.
0: Dopo aver detto la morale, sì.
1: Da Erich Neumann, La Grande Madre. Quindi, Quetzalcoatl. Egli è un eroe che trasforma vittoriosamente non il mondo esterno, ma, attraverso l'espiazione, se stesso. Egli è il dio che muore e risorge, ma anche l'eroe regale, portatore di cultura, rappresentante terreno e divino del principio della luce e dell'umanità. Nella sua duplice natura egli connette l'aspetto occidentale di morte, in quanto stella del vespro, con l'aspetto orientale di vita, in quanto stella del mattino, simbolo positivo del potere ascendente, appartenente all'aspetto maschile, spirituale, celeste, solare. Perciò egli è legato al simbolo dell'Oriente, del serpente piumato, cioè all'aspetto vento-spirito, e rappresenta anche la divinità del sapere, e la torre spiraliforme ascendente è uno dei suoi attributi. L'aquila, il cielo luminoso, inghiotte il serpente della notte. Il fuoco luminoso della coscienza trionfa sull'acqua dell'inconscio, e, come dicono gli indiani Kora, l'aquila che di notte appare al centro del mondo, tra le piante, nel fuoco che divampa, piccola e nuda, domina le cose antiche che dormono, mentre veglia su di loro. Perciò le sue cresciute piume, perciò le sono cresciute le piume, ed è volata via dritta in cielo. Salì e si posò in cielo. Là si fermò, si girò e si guardò indietro. Le sue zampe erano di un grazioso colore giallo, mentre stava ferma. Si guardò intorno. Giallo era il suo becco, splendenti i suoi occhi. Rimase ferma là e fissava con lo sguardo luminoso il suo mondo. Il significato cosmico di Quetzalcoatl, identico alla stella del mattino, che è il dio del vento e come divinità solare separa i genitori primordiali, è complesso. Lo stesso dio unisce in sé un significato lunare, solare e astrale. Egli non costituisce un'entità concettuale, bensì un archetipo che può essere delimitato solo da numerosi simboli. È un dio del vento fecondante, ma anche il re della fertilità dell'antico rituale, che deve morire per fecondare il mondo col suo sacrificio. È il portatore della cultura, l'eroe, ma anche il penitente, il trasformatore di se stesso.
2: Io appunto vorrei fare un intervento su, se maestro me lo permetti, chiaramente, posso parlare? Posso...
1: Sento un attimo che dice Quetzalcoatl.
2: Posso chiedilo un attimino, posso?
1: Acconsente.
2: Grazie mille. Ringrazio questa divinità. Ringrazio. Come ho spiegato nella scorsa puntata, durante il mio terzo master in Canada, ad Ottawa, ho avuto appunto l'onore di conoscere un personaggio, uno scrittore, antropologo, molto interessante, che è Jeremy Narby, un grandissimo estimatore dello sciamanismo e grande studioso della biologia molecolare, ok? Mi dette appunto uno dei suoi tanti scritti, questo suo libro che si chiamava appunto Il serpente cosmico. Il serpente piumato, di cui tu, maestro, stavi parlando prima, all'interno del libro di Narby è proprio raffigurato come il serpente cosmico, no? Lui questo serpente l'ha anche un pochino visto, no? Perché essendo un grande estimatore dello sciamanismo, in questo suo libro lui racconta un suo viaggio fatto in Amazzonia, e durante questo viaggio lui si è trovato proprio di fronte alle tribù appunto amazzoniche, che utilizzavano l'ayahuasca come ponte di collegamento tra il nostro mondo e questo mondo, diciamo, invisibile, questo mondo di conoscenza invisibile.
1: Il mondo delle cose dietro le cose.
2: Il mondo delle cose dietro le cose, esattamente. E durante questa sua esperienza sotto questa sostanza dell'ayahuasca, lui si è trovato proprio di fronte anche uno di questi serpenti, no? E dentro il libro racconta proprio quanto è incredibile che queste tribù, che non hanno conoscenza di tutta la scienza moderna, non hanno gli strumenti per conoscere la scienza moderna, riescano attraverso l'arte a raffigurare per esempio la riproduzione cellulare. Perché utilizzando questa sostanza loro iniziano a sentirsi partecipi del cosmo, dell'universo, e iniziano a percepire la natura in maniera diversa. Tant'è che, per esempio, utilizzano determinate piante per curarsi da, per esempio, morsi di serpenti, e riescono a conoscere queste piante perché magari le piante hanno la morfologia dei denti di un serpente, cioè hanno la forma dei denti del serpente. Quindi riescono, cioè qui fa capire proprio quanto la natura, quella vivente, riesca comunque sia a copartecipare poi a quella che è la vita, no?
1: La misurazione e la logica sono soltanto forme d'arte estremamente noiose.
2: Estremamente, estremamente, sono d'accordo, sì, sono d'accordo.
0: Scusate, ho una domanda, avevo il microfono spento. Ma quindi, le noci fanno bene al cervello?
2: Perché hanno una forma del cervello, probabilmente sì.
1: Le noci fanno bene anche alle voci.
0: Per assonanza in questo caso, invece, non per somiglianza fisica, per assonanza sonora.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Le categorie sono solo fuori da noi.
0: Giusto.
1: Dentro di noi c'è soltanto quello che le accomuna.
0: Ma e queste conoscenze sono andate perdute?
2: No, queste conoscenze sono trovabili all'interno del libro, appunto, del Serpente Cosmico, scritto da Jeremy Narby. Libro molto interessante, appunto.
0: O anche in noi stessi.
2: E anche noi stessi, perché la cosa incredibile è che si parla all'interno del libro di questo serpente, proprio questo serpente cosmico, e il mio amico Jeremy sottolinea all'interno del libro che all'interno di diverse culture situate geologicamente in posti totalmente differenti,
1: sparse nello spazio e nel tempo,
2: riescano a raffigurare questo serpente come qualcosa di protettore proprio della terra, della conoscenza umana, come quasi quel qualcosa che ci divide tra la terra e lo spazio.
1: Che cos'è,
2: no?
1: Per lei questo, ingegnere?
2: L'atmosfera.
0: Ah.
2: Potrebbe essere identificato come l'atmosfera, per esempio. O comunque sia come...

0: così come la scienza ufficiale. Poco è quello che ci rimane, molto quello che ci rimane da scoprire, ma quanto poco tempo, quante cose da dire, quale difficile scelta.
1: La mia casa è fatta di piume di uccello, di piume gialle dell'uccello dei tropici e di una rossa conchiglia. La dovrò lasciare, così si dice, ahimè. E mia sorella maggiore, Quetzalpe Latl, dov'è la tua dimora? Ora lasciaci ubriacare, ahimè, ahimè, ahimè.

0: Dobbiamo andare veloci, non c'è tempo per la canzone, non la mettiamo questa volta. Vi chiedo l'ultimo enigma di risolverlo. Nel 1959 un pilota di elicottero belga, il colonnello Remy Van Lierde, durante una missione di pattugliamento sopra il Congo, scattò una fotografia. Quella foto esiste, rappresenta un serpente lungo circa 15 metri di lunghezza. Un colore marrone verde scuro aveva, il ventre bianco aveva, una mandibola a forma triangolare aveva e una testa di circa 90 per 60 centimetri di dimensione. La foto è stata analizzata e ritenuta autentica. Il colonnello Van Lierde affermò che mentre si abbassava per un'ispezione più ravvicinata, il serpente si sollevò di circa 3 metri, dando un chiaro segnale di minaccia. Avrebbe attaccato l'elicottero se fosse stato a portata d'attacco, esattamente con questa voce disse ciò il colonnello Van Lierde. Ufficialmente fino adesso gli animali più lunghi rettili sono le anaconde di 7-8 metri, quasi parla del doppio. È possibile che nel 1959 esistesse un super serpente in Congo? E quali relazioni ci sono col serpente piumato Quetzalcoatl?
1: Non bisogna chiedere al serpente dove sta andando, ma bisogna chiedere a se stessi. A se stessi, sì.
2: Secondo me, maestro,
0: cosa?
2: La natura si esprime con degli enigmi. È lo scopo della vita di ogni uomo risolverli.
1: Giusto. E bisogna chiederci dove, se non sulle sue orme.
2: E sul Radio Wombat.
0: Il fatto che il serpente non lasci orme non lo consideriamo un dato rilevante. No,
1: questo
0: no.
1: Questo sarà una riflessione, soprattutto per te.
0: Lo farò da ora, inizio. grazie.

0: perché la base sta andando? Perché questi ultimi 3 minuti ancora ce li abbiamo. Il maestro mi sta spiegando a gesti le orme che lascia in realtà il serpente, che sono sia fisiche sia simboliche. Io no, lo so, hai ragione maestro, mi sto vergognando, ormai è andata, però no, è andata. Scusa.
1: Parenti serpenti.
0: Scusa, questo allievo ancora impreparato. Parenti serpenti. Nel salutarci vogliamo ringraziare l'ingegner Ciccio Pennello per essere stato con noi, ma non lo possiamo lasciare senza dargli ancora il silenzio e il microfono e chiedergli ancora qualche suo verso.
2: Ma certo Mario, non ci sono problemi, proprio appunto parlando di energie mi è venuta voglia di leggere questa poesia. Fondali. Un colibrì danza impacciato, i rami l'autunno ed ogni colore, il suo becco una chiave con la quale scatenare il furore del destino, saccente, onnipotente e sorprendente. Non conosce soglia del dolore, si sgretola acerbo di speranze, si smonta maturo di consapevolezze come dorati diosperi di

0: divorati negli epiglottidi di fenicotteri. Un silente sussulto, soppresso dalle mani del sesso che stringono, spingono, strozzano, gole e preoccupazioni, spezzano in quarti le ore come quei quadrati quadernini tascabili dove testare le idee, come fragili forse, raccolti nelle fosse e trasformati in certezze, sguardi, morsi, carezze, oppure le certezze del maestro. Nell'eccitazione, l'estasi dell'ecstasy. Ergo citare la paradisiaca bellezza estone che danzante senza calze si muove fra fluidi cosmici. Dalle dita scivolano onde sinusoidali, dalle labbra cadono a pioggia fiori di loto. Il moto del prana è tanto percettibile quanto tastare una mollica di pane, quanto toccare del mare il fondale, quanto affogare e desiderare aria, aria.
1: È stato con noi in questa puntata il più grande poeta di tutto l'universo, direttamente dal pianeta Violetto, l'ingegner Ciccio Pennello. Grande ingegnere, che bello che sei stato con noi, grazie.
0: Grazie a tutti, Yuppidu. Grazie a tutti.
1: Grande ingegnere.
2: Fossero così tutti gli ingegneri.
1: Davvero maestro, davvero. Ben detto. Noi ci stiamo salutando, l'appuntamento è al mese prossimo, sempre su queste frequenze, sempre su Radio Wombat, sempre col maestro Ottani. Viva Robin Hood.
3: Sì.
1: Va bene. Viva Robin Hood.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: notte, questo inizio del tutto, è un appuntamento per avere un documento che ti permetta di presentare un ricorso. E invece si trasforma in una trappola.
1: Sono andato a rinnovare il permesso di soggiorno, sempre con un contratto di lavoro con le imposte paghe, e ho avuto il rigetto per il rinnovo. Pure io chiedevo perché, non lo so perché sono qualcuno senza precedenti e ho pensato che quello che segue le regole in Italia avrei l'opportunità di stare in Italia ed andare avanti, ma sono andato, mi sono trovato a una trappola. Perché sapevo che ho avuto il rigetto dal permesso di soggiorno, mi hanno convocato e sono andato. Sono andato all'ultimo appuntamento e lì mi hanno trattenuto lì, ma mi hanno requisito il mio passaporto tunisino, e la mia carta d'identità e il permesso di soggiorno e mi hanno messo dentro. No, sono andato con la coscienza pulita perché sono senza precedenti, non aspettavo questa cosa.
0: Le voci che avete ascoltato sono quelle di Alexander, nato nei Balcani e arrivato in Italia quando aveva meno di 3 anni, e di Fued, tunisino, in Italia da 11 anni con un contratto di lavoro. Due trentenni, finiti nel sistema di espulsione dei migranti. Lavoro, amicizie, progetti personali, sogni interrotti bruscamente.
1: Dopo 11 anni che mi sono integrato e mi trattano così come un criminale, è un shock.

State ascoltando Dietro quella porta, il podcast che racconta la storia di chi ha varcato la soglia di un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio. Ci si finisce così per caso, per un controllo, documenti prego, e si perde la libertà. È un podcast del Naga e di Upimedia. Io sono Dario Paladini.

0: È circondato da mura e cancellate alte più di 5 metri. Ci sono telecamere di sorveglianza lungo tutto il perimetro e anche all'interno. Porte blindate che si aprono solo dopo lunghi controlli, inferriate alle finestre. Militari e poliziotti fermano chiunque si avvicini. Sembra la descrizione di un carcere oppure di una caserma. Nulla di tutto questo è la descrizione del CPR di Milano in via Corelli. L'associazione Naga ha redatto un rapporto dal titolo significativo «Al di là di quella porta, un anno di osservazione dal buco della serratura del centro di permanenza per il rimpatrio di Milano». Il CPR del capoluogo lombardo, ma anche gli altri sparsi in Italia, sono di fatto dei luoghi nascosti alla società civile. Vietato l'ingresso ai giornalisti, alle associazioni che si occupano dei diritti umani, a volte vietato l'ingresso anche agli avvocati di chi è rinchiuso. Poca trasparenza inoltre sugli appalti per la gestione di queste strutture e controlli carenti da parte di chi dovrebbe verificare. Questo podcast prende spunto da quel rapporto, anche nel titolo, e cerca di capire cosa succede anche negli altri CPR. L'associazione Naga, nata a Milano nel 1987, offre assistenza sanitaria, legale e sociale gratuita a cittadine e cittadini stranieri, irregolari e non, e a Rom e Sinti. Ha avviato uno sportello legale e da quando nel 1998 sono stati aperti i primi centri di detenzione amministrativa, ha dovuto occuparsi della tutela di chi ci finisce dentro. Insieme alla rete Mai Più Lager, no ai CPR, ha attivato inoltre un centralino al quale ogni giorno chiamano persone rinchiuse o qualcuno dei loro familiari o amici. Un mondo nascosto, quello dei centri di permanenza per il rimpatrio, denunciato anche da chi ha la facoltà di entrarci e compiere vere e proprie ispezioni, come parlamentari e consiglieri regionali. Basti ricordare quanto ha detto in una conferenza stampa a Palazzo Madama il senatore Gregorio De Falco, dopo aver visitato nel 2021 il CPR di Milano.
1: Quello che abbiamo visto è ciò che viene sottratto alla vista dei cittadini. Ed è un mondo altro del quale noi non dobbiamo sapere niente, nel quale si viene a essere trattenuti dopo un'udienza, si fa per dire, la cui durata varia tra 3 e 5 minuti, in 3-5 minuti si discute della libertà di un uomo o di una donna. A Corelli c'erano solo uomini. 3-5 minuti per discutere della libertà di un uomo, sotto il profilo amministrativo, sotto il profilo... Un uomo che non ha compiuto alcun reato, lo vogliamo ripetere, un uomo, una persona, che non ha compiuto alcun reato, che è straniero.
0: Il Naga e alcune testate giornalistiche in questi anni hanno denunciato e documentato la costante violazione del diritto alla vita, alla salute, alla tutela legale delle persone trattenute nei CPR. Tra queste, Eupimedia, sigla che sta per Investigative Reporting Project Italy. È un periodico indipendente online di giornalismo investigativo. Eupimedia in particolare ha svelato quali interessi economici siano in gioco con gli appalti per i CPR, tanto da attirare società straniere che in alcuni paesi europei gestiscono strutture carcerarie. Sulla pagina Facebook della rete Mai Più Lager, no ai CPR, potete trovare decine di video di denuncia realizzate dagli stessi migranti. Violenze, tentativi di suicidio, persone sofferenti e abbandonate a se stesse, giovani che si procurano ferite pur di attirare l'attenzione degli operatori del CPR. Condizioni igieniche spaventose, cibo di pessima qualità a volte con i vermi. Chi è stato in carcere sostiene che il CPR sia peggio. In questo podcast però non sentirete le grida di rabbia e di dolore di quei video. Insieme a Nadia Bovino, attivista del Naga, e a Teresa Florio del Naga e della rete Mai Più Lager No ai CPR, siamo andati a cercare alcuni di questi giovani dopo che hanno vissuto la terribile esperienza in una di queste strutture. Alcuni rinchiusi nel CPR di Milano, altri in quello di Gradisca di Sonzo, o di Macumer, o di Roma. Abbiamo voluto ascoltarli da uomini liberi. I video di denuncia sono doverosi, ma con questo podcast abbiamo deciso di voler andare oltre. Che storia hanno queste persone? Come vivevano prima di finire in un CPR? Come è avvenuto il rimpatrio? Oppure, com'è stata la loro vita dopo che sono stati rilasciati e sono tornati alle loro case, qui in Italia? Ci siamo fatti raccontare da loro il prima, il durante e il dopo di questa esperienza.
2: Vieni portato lì dentro in modo del tutto casuale, cioè il fatto di finire in un CPR o non finirci non dipende in nessun modo da qualche comportamento che tu possa mettere in atto, quindi una costante è la casualità, direi.
0: Questa è la voce di Nadia Bovino, che ci accompagnerà a lungo nel podcast.
2: Possono farti un controllo casuale su un mezzo pubblico, su un treno, in strada, mentre stai facendo colazione, mentre stai lavorando, oppure in casa tua, magari c'è un litigio a casa, qualcuno chiama le forze dell'ordine in modo del tutto casuale. Ricordo un ragazzo anni fa che era stato portato lì dentro perché non ce la faceva più ed era alle 10:10 fuori casa, sul portone di casa ma all'esterno, perché fumava e c'era il coprifuoco alle 10 in quel periodo, stiamo parlando del tempo del Covid. L'altro aspetto che accomuna tutti è la totale ignoranza riguardo la propria situazione legale. Nessuno sa perché si trova lì, quanto tempo ci resterà e qual è la sua situazione, se ha diritto o non ha diritto a qualche forma di, come dire, di difesa. Se ci sono dei motivi che potrebbero annullare quel trattenimento, nessuno sa nulla.
0: In Italia i CPR sono 10. Non sempre sono tutti in funzione. Alcuni rimangono chiusi per mesi o per anni perché devastati durante le rivolte di chi è rinchiuso. Oltre che a Milano, i CPR sono a Torino, Gradisca di Sonzo in provincia di Gorizia, Roma, Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza, Macomer in provincia di Nuoro, Brindisi Restinco, Bari Palese, Trapani Milo, Caltanissetta Pian del Lago. Sono strutture in cui le persone straniere che non hanno i documenti in regola vengono trattenute. Questo è il termine falsamente gentile della burocrazia. La realtà è che vengono rinchiusi in attesa di essere rimpatriati. Queste persone non hanno commesso un reato. L'irregolarità non è un reato. Tecnicamente questo trattenimento è una detenzione amministrativa che è stata introdotta dalla legge turco-napolitano nel 1998. Nel corso degli anni queste strutture hanno cambiato nome. All'inizio erano CPTA, poi CIE, e dal 2017 sono diventati CPR, ossia centri di permanenza per il rimpatrio. Il linguaggio della nostra burocrazia è sempre soft. Sono centri di permanenza, come se si trattasse di un'allegra colonia estiva, per il rimpatrio, insomma per tornare a casa. Però ci sono le sbarre, non si ha scelto di entrarci e tantomeno si ha la libertà di uscire. Nel nostro ordinamento si viene privati della libertà solo se si è commesso un reato e non sempre si sconta la pena in carcere. Nei CPR invece le persone possono essere trattenute fino a un massimo di 18 mesi, un anno e mezzo, senza aver commesso reati. È una detenzione vera e propria, in attesa di essere espulsi, decisa dal questore e poi confermata da un giudice di pace in quell'udienza di pochi minuti di cui parla il senatore De Falco. Vengono rinchiusi in attesa che il loro paese di origine dia l'ok al rimpatrio. L'Italia, per velocizzare le procedure, ha firmato degli accordi con alcuni di questi paesi, per esempio con Tunisia, Egitto, Nigeria, Gambia, Costa d'Avorio e Senegal. Solo il 50% dei rinchiusi effettivamente viene riportato nel proprio paese di origine. Gli altri vengono rilasciati qui in Italia. Quindi sono stati privati della loro libertà per nulla.

0: solo per gli stranieri abbiamo previsto una detenzione amministrativa. Ci sono altri provvedimenti che possono essere disposti dai questori, ma nessuno implica la privazione della libertà personale, come ci spiega molto bene l'avvocato Eugenio Losco, penalista ed esperto di diritto dell'immigrazione.
1: È totalmente assurda questo tipo di detenzione. Una detenzione di tipo amministrativa diversa da quella che è prevista per lo straniero che viene condotto in questi centri, direi che non c'è in Italia. Ci sono delle limitazioni alla libertà di movimento, non limitazioni alla libertà personale. Il DASPO, che poi è una parola che non è corretta, perché il DASPO sarebbe quella limitazione per quanto riguarda le manifestazioni sportive, però poi si è mantenuto questo nome DASPO, ma il DASPO da divieto di accedere a manifestazioni sportive ha trovato un'applicazione molto più ampia per quanto riguarda una serie di determinate di categorie di soggetti o categorie sociali per impedire ad alcune persone di svolgere una determinata attività o di frequentare determinati posti. Poi ci sono ad esempio le misure di prevenzione, che sono misure anche quelle amministrative, il foglio di via, l'avviso orale, la sorveglianza, però appunto non incidono direttamente sulla libertà personale, ma sulla libertà di movimento.
0: Per questo podcast abbiamo raccolto le storie di Alexander, Fued, Mohamed e Saif e di Giuseppina, cognata di Mounam, giovanissimo tunisino che è stato rinchiuso una prima volta nel CPR di Gradisca di Sonzo e poi in quello di Via Corelli a Milano. Abbiamo voluto ascoltare infatti anche la voce di un familiare, perché quando si parla di migranti irregolari si tende a non considerarli come persone che hanno chi li ama, chi si preoccupa per loro, chi li attende a casa.
2: I miei figli, zio, cioè, capito, sono affezionati. Tutte le mattine li porta a scuola lui, li portava a scuola lui, tutti i giorni quando uscivano da scuola. Dov'è zio Mola? Ma andiamo a fare la merenda insieme. Comunque mio cognato è una persona brava. Però i bimbi si erano affezionati, quindi l'abbiamo vissuta male. I bimbi poi piangevano tutti i giorni, dov'è zio Mola? Perché ce l'hanno portato via? Perché. E io ho dovuto spiegare ai bimbi che chi non ha i documenti e viene in Italia da un altro paese, da un altro. Non può starci senza documenti, cioè bisogna avere il visto, bisogna avere. Che se ti fermano per un controllo. E mio figlio mi ha risposto, mi ha detto: allora mamma, anche tu se ti fermano per un controllo devi tornare al tuo paese. Io ho detto: perché amore? Mi ha detto: perché la Sicilia non è attaccata all'Italia, quindi non sei italiana. Ho detto: no, aspetta, Matteo, la Sicilia fa parte dell'Italia, io sono italiana e rimango qua. Comunque, l'abbiamo vissuta molto male. Io ho cercato di far tornare Mona per i miei figli più che altro, per vedere comunque le loro facce felici, perché ci sono stati veramente male. E tuttora lo cercano zio Mona, perché zio Mona è molto bambino anche come loro, perché è molto buono. Quando loro lo dicono, zio, mi porti al parco, lui subito prendono le bici, vedi, le bici sono ormai parcheggiate lì, non le usa più nessuno.
0: L'ingenuità di questo bambino ci ricorda le sofferenze di tanti migranti italiani in Italia e nel mondo. E la domanda che tutti ci dobbiamo fare, secondo noi, è questa: perché l'immigrato irregolare fa così paura? Difficile trovare una risposta razionale a questa domanda. Prevale sempre il pregiudizio. Ascoltate, per esempio, quel che ha detto nel 2017 il ministro degli interni Marco Minniti alla commissione d'inchiesta della Camera dei Deputati sul sistema di identificazione, trattenimento ed espulsione dei migranti. Da pochi giorni era entrato in vigore il suo decreto con cui ufficialmente i vecchi CIE venivano sostituiti dai CPR.
3: Abbiamo il tema di quelli che sono irregolari e potenzialmente possono costituire un pericolo. Non hanno commesso un reato, potenzialmente possono costituire un pericolo. In questo ambito, l'idea che è stata proposta è quella di avere dei centri, numeri molto contenuti, non vanno oltre il 1600, 1600 su tutto il territorio nazionale, un centro per ogni regione, e cioè centri piccoli. Fuori, prevalentemente fuori dai centri urbani, vicino ai centri di comunicazione, governanza trasparente.
0: L'ha detto il ministro. I migranti irregolari non hanno commesso un reato, ma potenzialmente possono costituire un pericolo. Ho riascoltato più volte queste parole.
3: Non hanno commesso un reato, potenzialmente possono costituire un pericolo.
0: Mi chiedo come un ministro della Repubblica italiana possa dire che una categoria di persone, in questo caso gli stranieri con i documenti non in regola, sia potenzialmente pericolosa e quindi sia possibile privarla della libertà personale. Forse sono pericolose le badanti che facciamo lavorare in nero nelle nostre case? O i braccianti che raccolgono i pomodori? O i giovani che pedalano per recapitarci a casa pizze, sushi, hamburger e ogni altro tipo di pietanza? Perché io, Dario Paladini, invece non sono considerato potenzialmente pericoloso?

0: La mia storia, io sono nato nei Balcani, sono venuto in Italia con la famiglia molto prima degli anni 90, perché forse avevo un anno e mezzo, due. Ho cominciato a parlare decentemente in Italia, ho fatto l'asilo, le elementari, le medie.
1: Alexander cresce dunque in Italia, sa solo l'italiano, è un ragazzino che si sente italiano. Con l'adolescenza i rapporti con la sua famiglia si incrinano, incappa nella giustizia minorile, fa uso di droghe. Diventa maggiorenne, ma non è nella condizione di preoccuparsi di regolarizzare la sua situazione. Però pian piano riesce a ritrovare un suo equilibrio. La sera in cui viene arrestato, lo ricordate, era di ritorno dalla festa di un amico, ha 38 anni.
0: Io avevo una vita abbastanza tranquilla, regolare, comunque lavoravo in viticoltura da più di 10 anni, facevo quel lavoro che adoravo.
1: Quella sera Alexander sta pedalando sulla sua nuova bici da corsa, comprata con i risparmi di quei 10 anni di lavoro in viticoltura. Vive da solo in un appartamento in affitto. Qualche anno prima, però, aveva avuto un incidente in auto. È uscito di strada, ne esce incolume, ma l'auto è distrutta. Intervengono le forze dell'ordine, lo sottopongono alla prova dell'etilometro e viene denunciato per guida in stato di ebbrezza. Nel corso dei mesi e anni successivi, l'avvocato lo tranquillizza: non ti preoccupare della denuncia. E invece, quella sera, quando viene fermato dai carabinieri sulla sua nuova bici, scopre che è stato condannato a 12 mesi di reclusione. Finisce in carcere, sconta la sua pena e dopo 8 mesi viene rilasciato. Ma è a questo punto che viene il peggio.
0: Il giorno della mia scarcerazione ero felicissimo, avevo detto finalmente me ne torno a casa e da lì in giro di 3 ore mi sono trovato in un posto abbastanza molto più orribile del carcere. Firmo le carte della scarcerazione e tutto, mi danno un foglio di invito per presentarmi all'ufficio stranieri e io ho visto l'orario, ho pensato sì, prendo un bus, un tram, ho detto ci arrivo, però quando sono uscito proprio dal carcere c'era già una pattuglia della questura e mi hanno preso in consegna dicendomi tranquillo, non sei in stato di arresto, però dobbiamo portarti per l'identificazione. Io gli chiedo, se sono uscito dal carcere, cos'è che devi ancora identificarmi? Gli ho detto, mi sembra un po' strana la cosa. Ho andato in questura, fotosegnalamento, tirato fuori i precedenti penali e tutto, e da lì hanno fatto il decreto d'espulsione dall'Italia e anche i paesi del trattato Schengen, e da lì mi hanno portato in un CPR comunque.
1: Non diremo in quale CPR è stato rinchiuso e il nome Alexander è di fantasia, non vuole essere riconoscibile. Anche Fued viene trattenuto dopo anni di vita in Italia. La sua voce l'abbiamo sentita all'inizio di questo episodio. Pensa di andare in questura per ritirare un documento per poi presentare un ricorso visto che gli hanno negato il rinnovo del permesso di soggiorno e invece incappa nel tritacarne dell'espulsione.
2: Quando ero giovane, mio padre è morto, avevo 17 anni e ho avuto un shock, mi sono entrato in depressione che mi ha causato la perdita dei miei capelli, ho avuto l'alopecia e da questo tempo che ho iniziato a vivere l'inferno, sono stato discriminato dai miei paesani. Io vengo da una città piccola, tutti si conoscono, tutti hanno paura di me. Non hanno accettato la mia malattia e hanno paura che pensano che ce l'ho una malattia contagiosa. Tipo entro a fare un caffè, mi servono il caffè a un bicchiere di plastica e mi sono stato chiuso per un anno a casa mia da solo, non frequentavo più gente. Tipo così, tipo delle storie che mi hanno spinto a pensare che lasciare la Tunisia e venire in Italia.
1: Fuad, come migliaia di suoi connazionali, decide di attraversare il Mediterraneo su uno dei tanti barchini che partono dalle coste tunisine. Sbarca in Sicilia, chiede e ottiene asilo. E poi raggiunge la sorella nel nord Italia.
2: Ho trovato italiani bravissimi, soprattutto la dottoressa che ha capito la mia storia. Hanno capito che io non rappresento nessun pericolo. Ho avuto il permesso di soggiorno per motivo umanitario e sono uscito da lì. Ho trovato la mia sorella che mi ha aiutato. Ho cercato un lavoro, ho trovato un lavoro, lavoravo, facevo metalmeccanico. Ho avuto qualche infortunio sul lavoro, perso un dito e ho sempre lavorato. Ho sempre lavorato, e mi sono integrato. Ho fatto il massimo per cambiare la mia mentalità.
1: Fred poi racconta che per 3 volte rinnova il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ogni volta, dato che ha un contratto di lavoro, chiede di poterlo convertire in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ma negli uffici della questura gli dicono sempre di lasciar perdere. Fred, come dire, si fida di chi di fronte a lui veste la divisa. Pensa che gli stia dicendo cosa è meglio fare. Il problema, però, è che nel 2018 l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, con uno dei suoi decreti sicurezza, abolisce la protezione umanitaria e introduce la protezione speciale, che viene concessa però solo per alcuni casi particolari. Fuad riesce a ottenere che la sua protezione umanitaria sia convertita in protezione speciale. Ma nel maggio del 2024 gli viene negato il rinnovo. Vuole fare ricorso? Ne ha diritto, riceve una convocazione dalla questura, immagina che sia per consegnargli il diniego del rinnovo con il quale poi presentare ricorso. Ci va. All'ingresso gli indicano l'ufficio che deve occuparsi del suo caso, lo trova e aspetta il suo turno. È fiducioso, anche se sente un filo di inquietudine.

0: Io aspettavo, perché ho visto un egiziano, ho parlato con lui, ma io ho visto che lo fanno entrare prima di me. Io già ce l'ho il numero del mio avvocato, sono pronto per chiamarlo. E gli stessi poliziotti sono arrivati a me. Loro mi hanno detto dal passaporto, io ho chiamato l'avvocato, ho detto avvocato mi stanno prendendo dentro. E lui pensava che mi prendano a un CPR.
1: Fued sente per la prima volta in vita sua la parola CPR. Non sa cosa sia. Tutte le persone che abbiamo ascoltato per questo podcast non sapevano che esistessero i centri di permanenza per il rimpatrio prima di finirci dentro. Quel pomeriggio però Fued non viene portato in un CPR. Gli agenti della polizia gli dicono che lo tengono nelle celle della questura perché per lui l'indomani è già pronto un volo per la Tunisia.
0: Mi hanno perquisito, mi hanno tolto il mio pantalone, mi hanno cambiato, mi hanno dato un altro pantalone extra sporco. Ho avuto una crisi di panico, ho trovato in difficoltà a respirare. E da quando mi hanno preso il passaporto e il permesso di soggiorno e la carta d'identità piangevano.
2: Il viaggio è stato tutto un po' confusionario perché non capivo, non sapevo. Quando sono entrato al CPR gli agenti della questura mi hanno detto va, non preoccuparti, sarà una cosa di una settimana, massimo 10 giorni.
1: Sia Fred che Alexander, nel giro di 48 ore, compariranno di fronte a un giudice di pace, che deciderà se confermare o meno il loro trattenimento. Intanto si preparano a passare la loro prima notte da rinchiusi.
2: Io appena sono arrivato dentro, quando sono arrivato nella cella stanza, diciamo, era freddo. Io sono stato, da quando sono entrato lì nel pomeriggio fino quasi mezzanotte, senza una coperta. E la temperatura dentro, tu fumavi dalla bocca. Era freddissimo.

Avete ascoltato il primo episodio di Dietro quella porta, un podcast di Naga e Rupi Media realizzato da Intrecci Media. Testi e voce narrante Dario Paladini, sound design e post produzione di Angelo Miotto. Questo podcast è il frutto del lavoro di inchiesta e documentazione realizzato dal Naga e da Rupi Media. Un ringraziamento particolare a Nadia Bovino e Teresa Florio.

0: Non cenneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
1: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
5: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation, utilizza servizi autogestiti.
6: Bevi, non fatte beve.
7: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
8: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
9: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
8: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
7: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

well that my heart belongs to Daddy, 'cause my Daddy

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Radio Wombat.
4: Da sempre.
3: E obiettivamente.
5: La migliore.

Sugar Bay. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto, dici.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Radio Contabile.
1: No.
2: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
3: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
4: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
3: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
2: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Concludendo, questo processo che abbiamo osservato ha subito una grossa accelerazione.
1: Una grossa accelerazione che noi abbiamo visto nelle forme dell'autoritarismo di una scuola che vuole dare un modello, un impianto autoritario e repressivo che si è, come dire, manifestato in diversi modi e in diversi campi, se così si può dire. Abbiamo cercato, insomma, quali sono stati durante quest'anno i fili conduttori, il filo contro che sono vari, che si intrecciano, attraverso i quali si è dipanata questa trasformazione della scuola, ovviamente tenendo conto che già era in atto un'aziendalizzazione simile a quella della sanità, che si è quasi compiuta, una militarizzazione di cui molto spesso parliamo, anche grazie al lavoro dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, ma diciamo che in quest'anno scolastico abbiamo visto altre linee. E in queste altre linee, che con alcuni elementi che l'hanno molto definita, partirei da forse dall'ultima in termini di tempo che si è realizzata, e quindi la riforma degli istituti tecnici e professionali.
0: Sì, diciamo, partiamo dalla riforma degli istituti tecnici e professionali dicendo una cosa, tanto per fare un cappello, cioè che, come tutte e tutti probabilmente quelli che si interessano di scuola sanno, quest'anno sono state ripubblicate le indicazioni nazionali per l'infanzia e il primo ciclo e poi successivamente le indicazioni nazionali per i licei. Per i tecnici e i professionali invece non sono state pubblicate indicazioni nazionali, ma è stata portata a compimento una riforma, un'ennesima riforma. Diciamo che si tratta di una riforma che non se l'è inventata questo governo, era programmata da tempo, era programmata già dal governo Draghi nell'ambito dei finanziamenti per il PNRR, e diciamo questa riforma è strettamente collegata con la volontà poi di rilanciare quelle che sono gli ITS, le ITS Academy, quindi sostanzialmente con la volontà di strutturare una filiera tecnico-professionale, perché è così che viene chiamata, in cui la formazione, diciamo, di grado inferiore, quindi quella della scuola superiore, è di 4 anni, che vengono completati con 2 anni di ITS Academy. E sappiamo, lo abbiamo detto tante volte, che questi ITS sono fondazioni a capitale misto pubblico-privato, dove, tanto per sintetizzare, i privati la fanno da padrone. Quindi la riforma era partita un pochino in sordina con la sperimentazione della riduzione a 4 anni del ciclo di studi in via sperimentale, sperimentazione che ha avuto pochissimo successo, sia, diciamo, dal punto di vista dell'adesione dei singoli collegi docenti, che l'hanno sostanzialmente rifiutata, ma laddove sia stata imposta dai dirigenti ai collegi docenti e quindi sia passata in forma sperimentale, ha raccolto veramente pochissimo adesioni, e quindi è stata portata avanti proprio quest'anno una vera e propria riforma
1: per decreto legge, quindi senza passare dal Parlamento.
0: Sì, una riforma per decreto legge senza passare dal Parlamento, che è stata proposta, è stata portata avanti quando già peraltro le iscrizioni agli istituti tecnici e professionali degli studenti del primo anno, che quindi subiranno questa riforma nei fatti, perché inizia ovviamente col primo anno di corso, erano complete. Per cui c'è chi si è iscritto pensando di frequentare una scuola e invece ne frequenterà tutt'altra. E vediamo in sintesi che cosa prevede questa riforma, e cioè sostanzialmente il taglio del orario complessivo, che penalizza fondamentalmente quelle che sono le materie dei saperi di base, che vengono sostituite dalle ore tecnico-pratiche, quindi una sorta di vero e proprio avviamento professionale. E poi questa riforma sancisce ancora una volta la subalternità alle esigenze delle imprese, che hanno interessi molto forti, e in ragione di quelle che sono le spesso richiamate esigenze dei bacini territoriali, possono influenzare i piani di studio studi delle discipline tecnico-pratiche.
1: In sostanza, una riforma pesantemente classista in cui si prevede che i ragazzi e le ragazze, diciamo delle classi subalterne, penso si possa dire così, siano corpi per il lavoro non qualificato, precario e poco pagato, con una divisione che torna prima della media unica, prima del 62, dove si ritiene che non ci sia bisogno, come dire, di formare le persone nel loro complesso, ma neanche sulle materie, come dire, non solo quelle umanistiche, viene tagliata un'ora di italiano un'altra volta, ma perché già era successo con la,
0: riforma Gelmini, sì.
1: Ma anche con praticamente la cancellazione delle materie scientifiche per come le conoscevamo, dando un'infarinatura generale di un'unica materia.
0: Esatto, un'infarinatura generale, proprio perché le materie scientifiche sono state accorpate in un'unica materia. E poi un altro elemento significativo è che la famigerata alternanza scuola-lavoro, scuola-lavoro così come viene chiamata adesso dopo essere passata attraverso tante ridenominazioni, viene anticipata al secondo anno di corso, e viene anticipata al secondo anno di corso anche perché viene sdoganata la possibilità per tutte le scuole che lo desiderino di attivare almeno un corso quadriennale che non è più sperimentale ma che va a regime e curricolare, insomma, quindi in presenza di iscritti. Evidentemente questo sarà l'esito delle scuole tecniche e professionali.
1: E diciamo che un altro punto estremamente forte che si è verificato durante quest'anno scolastico sono state le nuove indicazioni ministeriali. Quando si parla di nuove indicazioni si parla di quello che un tempo erano i programmi ministeriali, che già dalla riforma Berlinguer sono stati resi, diciamo, più vacui, più lassi, meno stringenti sui contenuti, perché i contenuti nella nuova scuola neoliberista sostanzialmente non contano più.
0: Sì, quasi non ci sono, perché contano le competenze e le abilità, certamente. Diciamo che le indicazioni nazionali dovrebbero fare un pochino da anello di collegamento tra quello che è il PECUP, cioè il profilo culturale che dovrebbero raggiungere gli studenti al termine di ogni ciclo di studio, e il lavoro che materialmente si fa in classe, quindi dare indicazioni forti rispetto al lavoro che si fa in classe e nella scuola, lo ricordiamo, dell'autonomia.
1: Sono uscite prima le indicazioni per il primo ciclo di istruzione, e quindi si parla di scuola dell'infanzia, scuola primaria e quella che chiamavamo la scuola media, la scuola di istruzione secondaria di primo grado, e poi molto recentemente le nuove indicazioni appunto per i licei. Per i tecnici non sono uscite perché c'è la riforma, e per i tecnici e per i professionali. Diciamo che queste nuove indicazioni, da cui non ci aspettavamo molto, hanno lasciato basite e basiti molte, direi la stragrande maggioranza di chi lavora nelle scuole, per un impianto estremamente normativo, pesante, autoritario, eurocentrico, colonialista, senza nessuno sguardo alla complessità delle scuole nell'attualità, alla complessità anche demografica, diciamo, nel senso della presenza di bambini, bambine, ragazzi e ragazzi che vengono da famiglie che sono di origine di altri paesi, per le complessità sociali, per le complessità culturali, nessuno sguardo per il genere, per le questioni che riguardano la violenza di genere, eccetera eccetera. Ma diciamo che, per non farla troppo lunga, è molto chiaro il progetto, peraltro elaborato da Ernesto Galli della Loggia e dalla professoressa Loredana Perla in particolare, diciamo che la storia, il capitolo che parla di storia, è stato forse quello più indicativo. Lo è in maniera molto smaccata per le indicazioni di primo ciclo. Nelle indicazioni di secondo hanno un po' smussato il linguaggio, ma rimane la stessa solfa.
0: Sì, certamente, insomma, la sostanza non cambia assolutamente, come avremo modo di sentire. È un impianto che, a voler essere buoni, è un impianto eurocentrico e assolutamente di impronta colonialista, che mira a riproporre una serie di stereotipi con un'arroganza che francamente lascia perplessi.
1: Vi lasciamo adesso ascoltare una breve, uno stralcio di un approfondimento che su questo abbiamo realizzato con Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli. Solo l'Occidente conosce la storia, ha scritto Mark Bloch. I greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia. Il cristianesimo è una religione di storici, è nella durata, dunque nella storia, che si svolge il gran dramma del peccato e della redenzione. Altre culture, altre civiltà, hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, come compilazioni annalistiche di dinastie o di fatti eminenti succedutisi nel tempo. Allo stesso modo, per un certo periodo, della loro vicenda secolare, anche altre civiltà, altre culture hanno assistito a un inizio di scrittura che possedeva le caratteristiche della scrittura storica, ma quell'inizio è ben presto rimasto tale, ripiegando su se stesso e non dando vita ad alcuno sviluppo. Quindi non segnando in alcun modo la propria cultura, così come invece la dimensione della storia ha segnato la nostra. La storia, come da oltre due millenni l'Occidente l'intende, non consiste nella raccolta dei fatti, consiste nel pensare i fatti. Inizia così la sezione che riguarda la storia di queste indicazioni nazionali, e è un inizio che io trovo estremamente violento, voglio usare questo aggettivo. Abbiamo con noi Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli e fa parte della Società Italiana delle Storiche, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo per la sua partecipazione.
2: È una operazione molto chiara, devo dire che quantomeno in un'impostazione desolante, a dir poco desolante, certo non ha infingimenti, ecco. È tutto molto molto chiaro, molto squadernato quali sono i termini in cui il discorso viene messo, no? Mi pare che tu abbia letto una parte di pagina, mi sembra 69, e questa frase che ha colpito tutte e tutti: solo l'Occidente conosce la storia. Ma soprattutto prosegue attraverso questa disposizione: altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, e attraverso questa disposizione d'animo e gli strumenti di indagine da essa prodotti, che la cultura occidentale è stata in grado di farsi innanzitutto intellettualmente padrona del mondo. Questa è un'affermazione che si fa quasi fatica a entrarci in discussione, perché è talmente chiara la costruzione che c'è dietro, e cosa si può dire?
1: Vengono parole in mente che sono colonialismo, suprematismo.
2: Ma certo, ma certamente, perché che l'Occidente si sia, a parte il fatto che, ecco, una cosa che va così abbastanza sottolineata, che secondo me è decisiva in tutto questo, è anche quest'idea di Occidente, no? Nel senso, un Occidente così vago, dai contorni molto vaghi, abbinato a una volta alla cristianità, un'altra volta così a concetti, ripeto così, del tutto ideologici, in realtà, totalmente ideologici. E che questo Occidente abbia conquistato, si sia fatto padrone, perché questo è il termine usato, del mondo attraverso la capacità intellettuale, è molto interessante a fronte di una storia ormai ricostruita del modello di violenza, oltretutto. Se vogliamo proprio inseguire questo Occidente che è stato usato, esportato, che si è fatto modello, ecco, tutto completamente spunto a fronte così di una ricostruzione Ma forse fantasiosa, ecco, io non so, tra l'ideologico e il fantasioso.
3: Io mi
2: tagliato.
3: Metterei forse facendo una forzatura insieme a quello che dicevamo all'inizio della puntata con il concetto di io opposto ad un altro, come viene introdotto nella promessa ma anche una definizione del bene e del male, nel senso che poi termina così la parte relativa alla storia, cioè diciamo la storia ha rappresentato, dicono, una pagina decisiva del modo come si è costruita non solo la nostra comprensione del mondo, ma la stessa nostra consapevolezza del bene e del male, cioè quindi diciamo una storia occidentale che bene riesce a distinguere tra il bene e il male, si lascia facilmente intendere che cosa sia il male per loro, ecco.
2: Sì, naturalmente quello che risulta intanto chiarissimo è che sono affermazioni di impianto chiaramente eurocentrico, che oltretutto propongono gerarchie culturali e tra l'altro mi sembra un tono elogiativo eventualmente del passato coloniale. Ma a proposito di questo, diciamo, ecco, rispetto alla questione del bene e del male, voglio soltanto pensare a quanto la storiografia si è occupata del male, del male definito radicale nel corso per esempio del secondo conflitto mondiale, dell'olocausto, no? Di come quella lettura sia stata data tutto dentro invece alla storia occidentale, no? Da Hannah Arendt a Enzo Traverso per citare qualche storico, quindi. Ma diciamo nelle linee guida c'è di più, perché ci sono riferimenti ad esempio appunto alla cristianità e all'invasione islamica, mi pare, diciamo, dimenticando il terzo monoteismo, è tutto chiaramente una visione molto chiaramente impostata, che però certamente non rende ragione a quanto la storiografia ha dato, ecco. Ad esempio, se c'è un campo in cui la storiografia in questi ultimi anni si è prodotta con lavori nuovi, sia dal punto di vista, diciamo, informativo che interpretativo, è proprio la storia dei colonialismi, l'ha inserita in una serie di studi più ampi. Certo, torniamo così a un racconto. Poi ripeto, tutto così, in fondo ormai possiamo dire immaginario, perché di storia ce n'è e ce n'è tanta. Non possiamo più dire, come avremmo potuto dire qualche decennio fa, che ad esempio l'Italia aveva così obliato le sue esperienze coloniali. E questo è stato vero, ma ora è studiato sia l'oblio che l'esperienza coloniale. Quindi così
1: Diciamo questo riguarda la storia, ovviamente ci sarebbe molto altro di cui parlare, per esempio l'invadenza dell'intelligenza artificiale nelle linee guida soprattutto dei licei, che poi fanno anche riferimento a delle linee guida specifiche sempre ministeriali sull'intelligenza artificiale, dove sostanzialmente le materie diventano delle sorte di ancelle di questo mega strumento aziendale.
0: Esattamente. Diciamo che un'immagine che mi ha colpito molto è che l'intelligenza artificiale, a cui è dedicato un capitolo a parte, viene presentata come un copilota per tutte le materie, e si intende copilota di aereo con metafora, a mio parere, bellicista, ma diciamo questo è l'aspetto più rilevante, considerando che l'intelligenza artificiale a cui si fa riferimento è quella delle big tech. Non c'è diciamo una proposta ministeriale o una proposta autonoma di elaborazione, ma c'è l'asservimento a quel tipo di esigenze a cui bisogna in qualche modo avvicinare gli e le studenti, rendendoli consapevoli del funzionamento degli algoritmi. Ancora una volta, in una situazione in cui si parla di uno studente ideale che in realtà non ha nessuna concretezza storica e mi verrebbe da dire più uno studente immaginato che non uno studente reale.
1: Sì, Big Tech, in cui, nelle cui mani la scuola è stata messa già da qualche anno in maniera decisiva dal Covid in poi, perché tutta la DAD e tutta la digitalizzazione è stata fatta sostanzialmente comprando i servizi in particolare di Google, ma anche di Microsoft e poi di altre.
0: Sì, diciamo inizialmente c'erano piattaforme forse anche più varie, poi la scelta di quasi tutte le scuole insomma si è orientata in massa verso Google, che ha sostanzialmente acquisisce i dati di tutto quanto il personale della scuola e di tutti gli e le studenti e anche le famiglie, perché vengono proposti ovviamente accessi e account istituzionali a tutti quanti quelli che entrano in qualche misura in relazione con l'universo singolo scuola.
1: L'altro aspetto molto forte che noi vogliamo sottolineare anche in questo contesto delle indicazioni nazionali riguarda, diciamo, il genere, le questioni di genere, le persone LGBTIQ, la violenza maschile sulle donne, che vengono sostanzialmente cancellate con un colpo di spugna. Eppure chi lavora a scuola sa che una cosa è certa è che le studenti di questo vorrebbero parlare e di questo vorrebbero avere strumenti. E nelle indicazioni nazionali per i licei questa questione è rinchiusa in un asterisco, cioè nel primo paragrafo della premessa si dice lo studente, c'è un asterisco e in calce si dice usiamo il maschile sovrasteso per semplicità, che mi sembra una così incommentabile semplificazione.
0: Sì, incommentabile semplificazione, soprattutto fare riferimento, agganciarsi a quella che è la categoria della semplicità, quando evidentemente questo nasconde un preciso impianto ideologico e qui invece gli infringimenti ci sono. Insomma, se per la storia è tutto diciamo proprio dichiarato, affermato, in questo caso è veramente una cosa un po' da ridere, ecco.
1: Nelle indicazioni invece di primo ciclo purtroppo si parla in maniera più esplicita di queste tematiche. Vi facciamo ascoltare qualche minuto di riflessione di una attivista dell'associazione Scosse di Roma, che diciamo è tra le fondatrici di Educare alle Differenze come associazione, che da molti anni propone progetti di educazione sesso-affettiva nelle scuole.
4: Come abbiamo già detto, commentare queste nuove indicazioni nazionali è molto difficile, perché ci sono scritte talmente tante cose gravi che non si sa bene da dove cominciare. Quello di cui ci occupiamo insomma un po' con Scott e che ci sta a cuore è soprattutto un'educazione al genere, alle differenze, e quindi è su questo punto forse che mi concentrerei. Nelle indicazioni nazionali precedenti si faceva comunque un accenno al genere, ecco. E in queste però abbiamo notato come primo dato che la parola genere scompare del tutto, e non è una sorpresa, perché poi appunto nessun curriculum è innocente, tutti i curricula servono un po' anche a riprodurre le ideologie di chi li produce, e le ideologie che sono dietro a queste nuove indicazioni nazionali sono molto molto chiare. C'è un paragrafetto che viene dedicato, diciamo chiamiamole, le questioni di genere, ma chiaramente non è così, che viene dedicata a quella che loro definiscono una triste patologia, cioè la violenza di genere, no? E dove si dice appunto che
1: anche chiamarla triste patologia la dice già molto lunga, cioè non è più un fattore sistemico e strutturale, ma diventa la malattia di qualche melamarcia.
4: Certamente, ma questa è una narrazione sulla violenza di genere tipica di queste destre, perché si parla appunto come se fosse una devianza, lo vediamo anche su come ne parla la stampa poi, no? Dei femminicidi per esempio, e senza appunto indirizzare invece e affrontare il carattere strutturale. E appunto gli slogan transfemministi lo ripetono spesso: lo stupratore non è un malato, è il figlio sano del patriarcato, e la violenza di genere è il prodotto di una società patriarcale che crea divisioni, che crea gerarchie, che crea oppressioni e dinamiche di potere molto forti, per cui è chiaro che già chiamare la violenza di genere triste patologia vuol dire si classifica molto nella lettura di questo fenomeno, no? Rifiutando totalmente di affrontarlo in maniera seria, in maniera sistemica, rifiutando anche di conoscere l'esperienza dei centri antiviolenza, della letteratura scientifica in merito, di, insomma, di tutti quelli che se ne stanno occupando da anni, dei collettivi e delle associazioni che se ne occupano, quindi c'è un rifiuto totale rispetto a questa dimensione. E un'altra cosa molto grave che si dice rispetto appunto che questa patologia deve essere, secondo loro, guarita in qualche modo dal capirsi nelle rispettive reciproche, nella reciproca complementarietà. E io vorrei spendere qualche parola sulla parola complementarietà.
1: Sì, fallo, appunto, ti prego, perché è di una pesantezza quasi incommentabile.
4: È certo, perché la complementarietà ci riporta di base a una differenza binaria ed essenzialistica, cioè radicata nella biologia. Esistono due generi, solo due generi binari, e quindi se esistono due generi binari e complementari significa che io ho delle caratteristiche e tu ne hai altre, queste caratteristiche sono diverse e quindi una differenza non si può superare perché abbiamo due caratteristiche complementari e diverse. Vuol dire che esiste solo l'eterosessualità, come la chiamava Drenzic, l'eterosessualità obbligatoria, per cui l'unica possibile interazione che abbiamo è quella, e un presupposto del genere è solo un presupposto che pone le basi della disuguaglianza, perché esattamente e precisamente in quel binarismo che si pone che si pongono i presupposti per le violenze di genere, per la violenza maschile contro le donne, ma anche per la violenza omolesbobitrasfobica, per la violenza del genere stesso, cioè per la normatività, la cis-eteronormatività. E quindi scrivere complementarietà di genere, cioè tra bambine e bambini, significa proprio riporsi in tutta quella narrazione, in quell'ideologia che è alla base della violenza e che non contribuisce affatto a sradicarla.
1: Del resto la parola complementarietà non è né innocente né scelta a caso, cioè sta proprio nel gergo delle associazioni antiscelta e della Chiesa Cattolica nelle sue istituzioni, diciamo, più retrive.
4: Certamente, è chiaramente una parola scelta, una parola che strizza l'occhio ai movimenti pro-vita, che strizza l'occhio a tutti coloro che si ergono a paladini contro la presunta ideologia gender, e questa però è una operazione ideologica che stanno portando avanti molto molto molto chiara, come è chiara tra l'altro la soluzione che propongono, che è l'educazione del cuore,

0: E questa era Elsie, il pezzo si intitola Mantra e appunto speriamo che questa rabbia continui a proteggerci e a proteggere anche le studenti e gli studenti che in tante scuole non riescano a ottenere la carriera alias per poter adottare anche a scuola il nome di scelta sulla base del genere di adozione e anzi devono contrapporsi a una guerra che il Ministero e non solo il Ministero sta facendo su questo. Dico questo perché dopo le indicazioni l'adozione delle indicazioni nazionali c'è stato un passaggio molto pesante parlamentare in più che riguarda queste tematiche. È entrata in vigore una legge che è passata diciamo sui media come decreto Valditara e che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel mese di giugno del 2026. Sto parlando del quello che è stato chiamato il consenso informato nelle scuole sulle questione della sessualità, dell'educazione sesso-affettiva. Un accogliere da parte della maggioranza parlamentare e del governo pienamente la richiesta dei movimenti antiscelta e di Provita e Famiglia in particolare, e cioè un meccanismo che renderà praticamente impossibile fare educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché verrà richiesto l'approvazione firmata di tutti i genitori e di tutte le genitrici delle classi coinvolte, sia se si lavora a livello curricolare che extracurricolare, quindi sia in orario scolastico che fuori dall'orario, e addirittura se si intende parlare di educazione sesso-affettiva durante le ore di scuola si dovrebbe garantire agli studenti che non hanno la firma dei genitori un'attività alternativa.
1: Sì, e non solo questo, tanto per fare una sintesi del provvedimento, è anche stabilito che qualora una scuola fosse molto fortemente determinata a portare avanti progetti di questo genere in orario curricolare o extracurricolare, i genitori che devono dare questo consenso informato devono essere messi in condizione di decidere, e quindi c'è necessità che venga sottoposto sostanzialmente il materiale che verrà utilizzato durante le attività a tutte le famiglie in maniera che possano essere diciamo appunto informate su quello di cui si parlerà e anche il curriculum delle persone che eventualmente entreranno in classe. È più che evidente che tutto questo è un impianto che mira a far sì che non si possano affrontare tematiche di questo genere, mentre, mi sia permesso dirlo, in molti casi la cosiddetta educazione sessuo-affettiva al contrario viene fatta in maniera piuttosto libera dagli insegnanti di religione cattolica, gli insegnanti di ICR come vengono chiamati, che parlano liberamente di tematiche che verrebbero considerate sensibili alla luce del decreto Valditara nelle loro ore impunemente. Insomma.
0: Sì, anche perché rispondono, come dire, a un altro padrone. E ricordiamo anche, così chiudiamo questa sezione sul decreto Valditara, che è stata vietata l'educazione sesso-affettiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Non si può parlare di sesso-affettività.
1: E, insomma, si può fare solo biologia.
0: Quando si parla di autoritarismo, quando si comincia a dire che di un argomento non si può parlare, mi sembra che si vada
1: che sia la prima spia, insomma, la più importante forse, la censura.
0: E la censura, e insieme alla censura va sempre la repressione del dissenso. Un altro elemento che noi abbiamo notato, non che prima non ci fosse, ma adesso in una maniera molto molto forte nella scuola, diciamo durante l'anno scolastico 2025-2026, è stata una forma di sanzionamento verso insegnanti e verso personale, lavoratori e lavoratrici della scuola e verso le e gli studenti. Forme di repressione, di sanzionamento, di controllo e molto, molto forti, che fanno collegamento con, e qui dal decreto Caivano in poi, con una criminalizzazione sempre maggiore delle persone minorenni.
1: Sì, certamente, insomma, ci sono stati tutta una serie di episodi e ve ne proporremo una sintesi che a noi sembra particolarmente significativa per la qualità degli episodi e anche per la qualità delle persone che si sono trovate a fronteggiare fenomeni di repressione. È molto forte la repressione nei confronti degli studenti e delle studenti minorenni, ma come dicevi tu, è molto forte anche nei confronti dei docenti. E nei confronti dei docenti e delle docenti questa repressione viene esercitata molto spesso dai dirigenti scolastici che, diciamo, ne abbiamo parlato anche di questo abbastanza diffusamente, stanno cominciando a erogare tutta una serie di provvedimenti disciplinari per questioni anche di poco momento, in misura molto molto maggiore rispetto al a quanto accadeva precedentemente.
0: Il decreto Caivano, che poi è partito da Caivano ma poi è stato esteso a altre 6 aree in Italia, lo ricordiamo, dice di voler combattere la dispersione scolastica proponendo il carcere per i genitori di chi non va a scuola ha fatto sì dalla sua applicazione in poi che siano raddoppiate le persone che vengono incarcerate nei carceri minorili. La sinergia tra provvedimenti scolastici e forze di polizia l'abbiamo vista sempre più in azione. Partiamo con un fatto che è successo a Firenze, al liceo Machiavelli di Firenze. Vi facciamo ascoltare un breve stralcio di una corrispondenza per poi commentare insieme quello che è successo.
2: In questo caso per la prima volta è successa questa cosa qui, ovvero una studentessa minorenne è stata segnalata ai servizi sociali per essere stata presente a questo presidio.
0: Si parla di un presidio in cui gli studenti e le studenti del collettivo del liceo Machiavelli manifestavano insieme a lavoratori e lavoratrici del comparto tessile del Pratese, insieme al Succobas, in particolare manifestavano davanti a un negozio di Patrizia Pepe, che è un brand di lusso, diciamo, rispetto alle condizioni di lavoro di chi lavora, insomma, nei subappalti di questa ditta.
2: E non solo, ma è stata l'unica studentessa minorenne, in quanto eravamo in altri 10 probabilmente studenti e studentesse lì presenti e minorenni in quel momento, però è stata l'unica ad essere stata appunto segnalata ai servizi sociali. Ora, dopo questa segnalazione noi l'abbiamo scoperta in realtà solamente più o meno un mese fa, nel senso che ad AGI, dopo aver partecipato insieme a noi a questo presidio l'8 novembre, a fine gennaio, inizio febbraio, è arrivata una lettera in cui le veniva detto che sotto richiesta della procura i servizi sociali le invitavano a presentarsi lei e i suoi genitori ad un colloquio. Ora, questo colloquio, sai, qualcuno spesso ci dice, ma è una prassi, diciamo, essere sentiti dai servizi sociali quando si ha una denuncia. Intanto il punto è che AGI non ha avuto nessun tipo di denunce, AGI quel giorno non è stata ovviamente fermata, non è stata identificata, non ci sono procedimenti, non sono state notificate appunto denunce in realtà per ora a nessuno di noi. Quindi il caso di AGI è particolare proprio perché si mette in mezzo i servizi sociali fin dall'inizio, con il sospetto che una persona come AGI possa partecipare a manifestazione e che questa cosa voglia dire che o c'è qualche fattore criminogeno e quindi si indaga alla ricerca di un qualche fattore criminogeno o di disagio sociale, per cui manifesti davanti a un brand insieme a dei lavoratori, sei una studentessa minorenne e in più sei pure figlia di immigrati, allora è un disagio sociale. Ora, perché io dico questa cosa? perché è quello che dicevo prima, nel senso che tra tutti e 10-15 studenti e studentesse, per lo più minorenni, AGI è stata l'unica studentessa ad essere stata segnalata, perché è stata l'unica studentessa che era lì, figlia di immigrati di origini marocchine.
0: E insomma, questa è stata un fatto piuttosto sconvolgente, che si riallaccia a tanti episodi di cronaca politica di questo anno politico, in cui abbiamo visto tante volte le persone di origine straniera venire criminalizzate maggiormente delle altre quando per esempio manifestavano per la Palestina. Parliamo per esempio di Tarek, che si è dovuto fare più di 2 anni di carcere per la manifestazione del 5 ottobre, anzi ne salutiamo la sua liberazione, insomma non è ovviamente l'unico caso. Parliamo di Seif, lavoratore della scuola francese, che per aver espresso le sue opinioni sul genocidio in Palestina ha perso il lavoro ed è tuttora, come dire, perseguitato dallo Stato italiano nonostante abbia lo status di rifugiato, per non parlare poi di Anan e degli altri palestinesi in Italia.
1: Sì, diciamo, questo è un episodio particolare, particolarmente inquietante. Da una parte mi verrebbe da dire che risponde all'idea che solo l'Occidente conosce la storia e solo l'Occidente può assumere un certo tipo di comportamento, e dall'altra parte corrisponde a una certa idea di presunta integrazione, per cui l'integrazione è possibile solamente quando chi arriva in Italia è sostanzialmente in un atteggiamento di gratitudine e di diciamo subalternità rispetto a quella che è la cultura occidentale, che conosce il discrimine tra il bene e il male e dunque non sbaglia mai. E questo è il primo discorso. Rispetto agli esempi che facevi tu, che sicuramente sono esempi gravissimi, trovo questo caso di cui abbiamo parlato di Firenze particolarmente grave, perché appunto la ragazza in questo caso non era stata fermata e non era stata identificata, ed evidentemente quindi è stata segnalata da qualcuno che la conosce o comunque insomma che ci dimostra quanto diffuso sia questo tipo di impianto.
0: E parlando come dire del trattamento delle persone di famiglie d'origine straniera e parlando di repressione delle studenti e degli studenti, passiamo a un altro caso. Quest'altro caso è successo il 27 ottobre del 2025 a Torino, dove davanti al liceo Einstein si sono dei figuri della giovanile di Fratelli d'Italia si sono presentati a volantinare contro i cosiddetti Maranza.
1: Volantini anti-Maranza, e sentiamo quello che è successo.
0: Lo sentiamo dalla voce di una compagna del collettivo Mamme in Piazza per il dissenso e poi torniamo in voce.
3: Ricordare che cosa è successo quel giorno, il 27 di ottobre, dei giovani appartenenti alla sezione giovanile di Fratelli d'Italia si presenta davanti a un liceo, e non era la prima volta, era già successo in quel periodo di fronte a vari licei, per dare un volantino che contrasta o comunque stigmatizza la cultura Maranza. I ragazzi hanno subito reagito straordinariamente. Quel giorno davanti al liceo non c'erano solo questi due giovani di Fratelli d'Italia, della giovanile, ma erano accompagnati da numeroso personale della Digos e da 3 camionette della Celere. E questa è stata Procerino che ha subito infiammato, e quindi questo è un po' un fatto che raccontano anche i ragazzi. C'erano dei ragazzi che si sono avvisati, hanno detto: ma davanti a scuola c'è la Celere, e quindi cosa sta senza neanche capire bene cosa stava succedendo, molti si sono precipitati, magari chi non andava a scuola quel giorno, chi andava al serale, si sono precipitati davanti alla scuola per capire cosa stava succedendo. I giovani studenti, quando hanno visto che l'intento era di questi due personaggi, tra l'altro non giovani, non due liceali, 2 ragazzi più grandi, che volevano dare questi volantini che erano stigmatizzanti appunto contro i Maranza, e si è cercato di impedirlo, sono stati buttati per terra, sono stati insultati, ma da subito la Digos si è frapposta tra i giovani studenti che che dell'Einstein che hanno cercato di impedire questo volantinaggio e i due volantinatori. L'altra cosa assolutamente inquietante era che uno dei due volantinatori aveva una videocamera con cui stava riprendendo tutto, e quando poi ritroviamo le denunce, i filmati della videocamera sono acquisiti agli atti dentro alle denunce. Quindi da subito si è capito che c'era una collusione pazzesca tra chi volantinava, tra la polizia, la Digos, la Celere, che era lì a protezione, non a protezione della scuola, degli studenti, quello che loro dicono la convivenza sociale, era protezione dei due volantinatori. La dinamica delle cose, per come è stata raccontata, vista e filmata dagli studenti, per come è andata, era che la polizia era protezione dei due volantinatori e che non ha fatto, questa cosa ha ulteriormente innescato conflittualità, che è poi degenerata finché è stato arrestato uno dei ragazzi, e di fronte all'arresto di uno dei tuoi compagni di scuola ovviamente i ragazzi hanno reagito cercando di non farlo portare via, quindi mettendo il proprio corpo davanti agli scudi o davanti alla macchina della polizia. Questa cosa a livello torinese ha colpito moltissimo, abbiamo tutti capito le dinamiche e stigmatizzato le dinamiche, da non solo gli altri collettivi studenteschi, ma tutti i sindacati della scuola, la CGIL, la CUB, i Covascuola. Il Consiglio Comunale ha fatto un ordine del giorno in solidarietà agli studenti, agli insegnanti e ai genitori. E il coordinamento antifascista, che è uno dei tanti coordinamenti tra cui ci si trova in parecchie persone, tra cui i collettivi, noi, l'AMPI, eccetera eccetera, quindi un grande contenitore torinese che sta cercando di contrastare il fascismo che avanza. Quindi direi che la parte democratica della città ha da subito reagito in solidarietà agli studenti e contro questa perversa dinamica di polizia che accompagna, difende e protegge la parte fascista della città. Questo volantino anche anti Maranza è stato stigmatizzato, cioè Maranza, se andiamo a leggere addirittura il comunicato del Consiglio Comunale, si stigmatizza un utilizzo di una parola che comunque oggi viene usata come razzista e come stigmatizzante di tutti i giovani di seconda generazione. Il liceo Einstein è nel quartiere Barriera di Milano, che è uno dei quartieri a più alta densità di immigrazione, quindi i suoi allievi sono moltissimi di seconda generazione, e questo è stata una protezione che per esempio gli studenti e le studentesse hanno da subito ravvisato. Okay? Gli insegnanti di quella scuola, la dirigenza non ha fatto nulla, erano presenti ma non sono usciti, non hanno portato la loro carica istituzionale per fermare quello che stava accadendo, per stigmatizzare, per fermarlo,
0: anche semplicemente per chiedere cosa sta succedendo, insomma, se sei dentro la scuola, fuori ci sono studenti della tua scuola, ci sono degli esponenti di partito, c'è la polizia che interviene. Mi sembra veramente incredibile che non sia uscito nessuno almeno per capire cosa stava succedendo.
3: Purtroppo, conoscendo un po' la dinamica di questa scuola, probabilmente la direzione lo sapeva benissimo e gli è andata bene così, non si è esposta e ha lasciato però i suoi giovani studenti in una situazione assolutamente a rischio di tutto, perché poi sono stati inseguiti dai manganelli, uno è stato arrestato, c'è stato un rischio, un conflitto col corpo costante, quindi una situazione molto pericolosa in cui gli adulti educanti avrebbero dovuto assolutamente intervenire subito intervenire a protezione se non altro dei propri studenti.
0: Fra l'altro, se ricordo bene, ha manettato, che anche questo insomma è una forma, come dire, di umiliazione anche.
3: Un'altra data fatidica, perché il 30 dicembre siamo tutti e tutte in vacanza, e non la procura di Torino evidentemente, che quella mattina si è recata a casa di 6 studenti e studentesse a comunicare questo arresto con obbligo di dimora in casa. Quindi è stato anche molto difficile nel reagire nei primi tempi, nel senso che contattare un avvocato che spiegasse cosa stava succedendo, che desse indicazioni, alle famiglie, come procedere. Questo ha poi comportato che il rientro a scuola non è stato possibile il 7 di gennaio, quando sono tornati tutti, e poi l'8 di gennaio sono stati fatti gli interrogatori dal giudice delle indagini preliminari. Una giornata lunghissima in cui 6 si sono presentati al tribunale dei minori alle 9 del mattino e gli ultimi sono andati poi via verso le 6 di sera, credo. Alla fine degli interrogatori il giudice delle indagini preliminari ha confermato gli arresti domiciliari, l'obbligo di restare in casa e la possibilità di andare esclusivamente o a scuola o a effettuare delle visite mediche, ma accompagnati sempre durante i tragitti da una persona adulta della famiglia.
0: E quindi questo caso finisce con l'arresto ai domiciliari di 6 persone minorenni, che fa il paio con altri episodi, ma ne vogliamo ricordare uno in particolare: una liceale, anche questi minorenni, questa volta a Milano, dopo la manifestazione del 22 settembre per la Palestina, che a Milano finì a Stazione Centrale, dove insomma c'è stato un cancan mediatico sul fatto che sarebbero successe cose inenarrabili che non sono successe. Fatto sta che questo ragazzo e questa ragazza sono stati messi ai domiciliari per lungo tempo, fra l'altro impedendo loro di andare a scuola, e con parole da parte del giudice molto pesanti sulla moralità che stava dietro alle azioni di questi ragazzi e queste ragazze. Vi ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e che stiamo trasmettendo all'interno del Ponte Radio, lo spazio condivisione tra radio autogestite. Adesso una traccia musicale e poi torniamo in voce per andare a vedere quello che è, come dire, il campo dove più si è visto la trasformazione della scuola nello scorso anno.
1: In un dispositivo repressivo, insomma.
0: E cioè andremo a parlare di Palestina. La traccia che vi stiamo mandando è quella degli assalti frontali, si tratta di Cattivi Maestri.

0: Allora sì, le regioni colpite sono state inizialmente la Toscana, seguita dall'Emilia Romagna e poi anche dalle Marche. E noi proprio a sostegno di queste ispezioni che sono partite, a parte che c'è stata tutta una serie di raccolte di firme, insomma centinaia di firme sono state raccolte in solidarietà con i docenti e con gli studenti, perché poi questi incontri con l'albanese si erano configurati in maniera diversa, o erano incontri organizzati dai docenti per Gaza, dal gruppo appunto Docenti per Gaza, erano incontri
1: era a cui ci si poteva collegare, no?
0: Perfetto, era proprio quello, e in alcuni casi invece, almeno in uno, è stata un'assemblea degli studenti. Ci tengo a fare questo distinguo, adesso parlandovi vi dirò perché. Noi che cosa abbiamo fatto? Quando è scoppiata ovviamente questo scandalo, perché sai, una relatrice ONU è imbarazzante, no? Da chiamare, da portare a scuola, per cui evidentemente richiedeva un intervento di alcuni parlamentari, esponenti di vari partiti. In prima linea sono stati Lega e Fratelli Italia, perché tutto è partito da denunce appunto di politici locali che hanno segnalato questa cosa, denunciando di fatto l'assenza di contraddittorio. L'assenza di contraddittorio rimanda a due note di Val di Tara, una adesso non mi ricordo le date, mi pare proprio del 12 dicembre, che rimanda a sua volta a quella del 7 novembre, se non erro sulle date, che sono due note dove appunto Val di Tara invita le scuole, per quanto riguarda l'educazione civica e per quanto riguarda tutti i vari eventi, manifestazioni che vengono fatte dentro le scuole, a quello che viene chiamato appunto il pluralismo. Ci tengo a dire una cosa, che queste note, che di fatto hanno il valore delle note, invece Val di Tara, che non sono scemi, che cosa hanno fatto? Nella seconda nota ha scritto proprio alla fine che questa nota vale come direttiva per i dirigenti scolastici.
1: Quindi il dirigente scolastico deve vigilare che accada un contraddittorio che preveda il pluralismo, insomma.
0: Perfetto, è proprio quello il problema, ed è quello che hanno di fatto denunciato i vari esponenti dei partiti quando ci sono stati questi incontri. Noi il 29 dicembre abbiamo indetto un'assemblea con le forze, insomma, dell'osservatorio, per cui l'abbiamo fatta, sai, noi non è che siamo sui canali ufficiali televisivi, per cui c'è stato un tantan, proprio per affrontare questo tema del contraddittorio, delle ispezioni e della repressione. Ora è vero che noi ci interessiamo di militarizzazione come osservatorio, ma siamo anche convinti che repressione e censura sono una faccia diversa della stessa medaglia della militarizzazione. Non è sufficiente avere militari a scuola, ma occorre anche ovviamente reprimere tutte le voci contrarie per creare il pensiero unico, l'obbedienza, no? Militare proprio. Per cui il contraddittorio come si pone? Si pone di fatto come una forma di censura. È evidente che questo è il fine, perché appunto qual è l'argomentazione contraria? L'argomentazione contraria è: perfetto, volete il contraddittorio, allora ogni volta che chiamate i militari a scuola dovete esigere la presenza anche di un pacifista antimilitarista, o sbaglio? Se parliamo appunto della Shoah, dobbiamo chiamare uno storico negazionista probabilmente. Per cui la questione del contraddittorio è una questione ovviamente ridicola, pretestuosa, anche perché nelle scuole poi contraddittorio e pluralismo c'è, semplicemente perché i criteri con cui vengono selezionati i docenti per concorsi sempre più complessi, sappiamo come funziona, però poi di fatto non consentono a varie presenze plurali di entrare nella scuola. Cioè, chiunque di noi lavora nella scuola sa che c'è il collega ateo, il collega cattolico, il collega di centro, il collega di destra, quello un po' più radicalizzato a sinistra, e questa è la scuola, anche perché insomma ai collegi docenti è rarissimo trovare posizioni in cui mozioni escono interamente all'unanimità, a meno che non siano molto generiche, proprio perché la scuola è di per sé plurale, per cui è ovvio che è un pretesto tutto ciò per reprimere ogni forma di dissenso e creare quella cultura della guerra militare, del nemico, che tanto piace ai nostri cari politici del momento. Noi abbiamo fatto, a proposito di questo, nell'assemblea, che devo dire è andata molto molto bene, erano presenti il 29 dicembre, fra l'altro fatta durante le vacanze, neanche poco prima di Capodanno, non avevamo puntato molto, abbiamo detto vabbè, è importante raccogliere un po' il mondo della scuola.
1: E questa era la voce di Roberta Leoni dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, dove si tirano fuori degli argomenti importanti, a parte che sono, come dire, vengono

0: fuori alcune delle centinaia di ispezioni ministeriali e degli uffici scolastici regionali di quest'anno, questa volta erano di alcune città delle Marche, Toscana e Emilia Romagna.
1: Sì, esattamente, se ne parlava prima, la repressione si esercita attraverso l'azione dei dirigenti scolastici e poi tantissimo in parallelo attraverso le ispezioni ministeriali, che sono praticamente all'ordine del giorno di fronte a qualunque alito di vento generalmente sollevato a livello locale da esponenti, diciamo così, filogovernativi, che trovano spesso eco sulla stampa locale. Però Roberta Leoni sollevava una questione importante, cioè quella delle note di Val di Tara, che impongono appunto il contraddittorio nel momento in cui si parli di argomenti sensibili, si fa riferimento semplicemente a argomenti sensibili, aggiungerei io argomenti politicamente sensibili. Questo, diciamo, tanto per iniziare, possiamo dire che in abbinamento, in combinato disposto con il DDL Val di Tara sul consenso informato, mira ovviamente a rendere impossibile parlare di alcunché a scuola che non sia l'impianto disciplinare che è scandito dalle indicazioni nazionali di cui abbiamo parlato fino adesso. Però tutto questo rende anche ragione di quello che è poi il clima che si è venuto a creare nelle scuole e di paura diffusa rispetto alla possibilità, anche durante la normale attività curricolare, di affrontare tematiche come appunto quella del genocidio in Palestina. Il ministro aveva iniziato già a settembre emanando una circolare che mirava a impedire ai collegi docenti di portare avanti delle delibere, diciamo, di solidarietà con la popolazione palestinese, perché appunto ancora una volta queste delibere non sarebbero state inerenti a quella che è la specificità dei collegi docenti, che si devono occupare esclusivamente di didattica. E poi è andato avanti appunto con due note che imponevano il contraddittorio. Sia detto tra parentesi, questa atmosfera di paura generata da queste note ministeriali ha dato anche degli esiti veramente grotteschi, e vorrei ricordare quello che è successo all'istituto Barlacchi Lucifero di Crotone, dove era stato organizzato dall'FLC-CGL un evento commemorativo della strage di Cutro, in cui, lo ricordiamo, sono morte 94 persone migranti, e in prima battuta poi c'è stata una levata di scudi che riportato il dirigente scolastico sulla, chiamiamola, retta via. Però in prima battuta il dirigente scolastico, appellandosi proprio alle note di Val di Tara, ha negato l'auditorium della scuola per questo evento, che era semplicemente un evento commemorativo di una strage, proprio perché si diceva che non c'era contraddittorio. E anche in questo caso, riprendendo quello che diceva Roberta Leoni prima, ci si domanda quale tipo di contraddittorio possa essere portato in una strage di migranti. Forse, non so, la Guardia Costiera Libica, io non ho idea. Però questo rende ragione da una parte del clima repressivo, soprattutto nei confronti di quella che è la solidarietà con la popolazione palestinese nella scuola, ma anche delle sue conseguenze a cascata dentro gli istituti scolastici.
0: E però, come dire, questo tema del contraddittorio cade subito quando si cambia parte. E infatti vi facciamo ascoltare una breve corrispondenza con uno studente del liceo Righi di Roma, dove per la giornata della memoria era stata invitata Noemi Di Segni.
2: Righi di Roma. E ieri nella nostra scuola è successo un fatto abbastanza grave, ovvero è stata organizzata una conferenza solo per alcune classi in vista della giornata della memoria, per cui è stata invitata a parlare la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che
0: Disegni, quindi
2: sì, Noemi Di Segni, e che appunto dichiaratamente sionista e anche militato nell'IDS, e lei stessa ne ha parlato come un'esperienza molto formativa e in varie dichiarazioni che ha rilasciato. E è venuta a tenere questa conferenza da quello che ci hanno raccontato, parlando dell'Olocausto. Poi io personalmente non ero presente perché appunto era solo per alcune classi. E oltre questo, diciamo, il fatto che ci ha colpito di più è che sono stati chiamati immagino a difesa per garantire la sicurezza, una ventina di digossini che sono stati tutti il giorno all'interno della scuola. E niente, appunto, diciamo che l'incontro con loro che c'è stato è stato durante la seconda ricreazione, quando ci siamo mossi per andare a contestare questa conferenza, in modo alla fine molto tranquillo. Abbiamo soltanto fatto dei cori, siamo stati lì, abbiamo chiesto se fosse possibile partecipare, ci hanno risposto di no, non abbiamo fatto pressioni. E niente, in quel momento tutti gli agenti della Digos si sono schierati davanti le porte dell'aula magna dove si stava tenendo la conferenza per impedirci di entrare, nonostante appunto non ci fosse stato nessun tentativo di forza da parte nostra per entrare o pericoli per nessuno all'interno della scuola. E mentre stavano lì, tra l'altro, ci hanno ripreso anche con le telecamere nei corridoi di scuola.
0: Quindi qui c'era talmente poco bisogno di contraddittorio che viene addirittura impedito agli studenti e alle studenti della stessa scuola di partecipare.
1: Non solo se è stato impedito, ma se non ricordo male l'iniziativa era stata pubblicizzata solamente ad alcune classi tramite il registro elettronico, alle classi che sarebbero state coinvolte, quindi diciamo la maggior parte delle studenti della scuola erano stati tenuti all'oscuro di quello che sarebbe successo e se ne sono resi conto la mattina stessa. La studente che abbiamo sentito in collegamento, voglio solo sottolinearlo, parlava di persone filmate, minori filmati dentro alla scuola dalla Digos in occasione di una protesta tutto sommato assai contenuta rispetto a quella che era l'entità del fatto, dentro all'edificio scolastico. E diciamo, questo un pochino ci dà la misura di quello che accade e della disparità della formula, appunto, dei due pesi.
0: E arriviamo, i casi sarebbero tantissimi, forse al caso più violento e pesante che c'è stato a Roma nelle scuole superiori. Stiamo parlando del liceo Caravillani. Liceo Caravillani, è necessario specificarlo, da 10 anni si trova in quello che non è l'edificio che dovrebbe accogliere il palazzo a Piazza Risorgimento, ma dopo addirittura il terremoto di Amatrice era stato sgomberato perché doveva essere
1: inagibile,
0: doveva essere riassestato, e quindi da 10 anni questo liceo sta in un posto supplementare in attesa di tornare.
1: Sì, questo per dire, diciamo tra parentesi, le condizioni della scuola italiana: sono stati stanziati i fondi PNRR, ma i lavori stanno forse cominciando da pochissimo.
0: E è stato adesso, appunto da 10 anni, il Caravillani si trova nel quartiere di Marco di Roma, più o meno
1: Monteverde,
0: un quartiere dove anche dal punto di vista, diciamo, demografico vede una presenza di persone, di famiglie ebraiche abbastanza numerosa, tanto che c'è un tempio, una sinagoga che non è quella centrale di Roma ma è un'altra, e il liceo Caravillani si trova sostanzialmente a essere attiguo a questa sinagoga e a condividere un cortile, un giardino di cui il liceo ne ha una parte, la sinagoga ne ha un'altra. Vi facciamo ascoltare dalla voce di uno studente cosa è successo il 2 ottobre 2025. Vi ricordo che il 2 ottobre era la vigilia di un grande sciopero al fianco della popolazione palestinese, ovviamente perché diciamo che tutto parte dalla mobilitazione degli studenti e delle studenti per questo sciopero.
3: Il 2 ottobre e quei giorni la SUMUD è stata colpita, si sono organizzate un sacco di piazze e noi abbiamo deciso insieme di chiamarli a reazione e, come nostro solito, fare una megafonata nello spazio dove di solito facciamo la reazione, e alla fine di questi appuntamenti abbiamo gridato sui palestinesi. Quando noi abbiamo fatto questo coro, e infatti si è subito mosso qualcosa e c'è stato un sacco di agitazione da parte della sicurezza della sinagoga, e proprio durante l'uscita e uscendo dal cancello che abbiamo in condivisione, quindi con la sinagoga, e ci siamo ritrovati un cordone di persone alla protezione della sinagoga, e davanti a questo cordone i due poliziotti che abbiamo incontrato prima, e subito fuori dal cancello una ventina di persone molto agitate, molto arrabbiate, che non possiamo affidare a qualcosa perché non sappiamo esattamente chi erano, però erano molto agitati.
0: Uomini adulti, comunque.
3: Uomini adulti su 40-50 anni.
1: Uomini adulti mescolati ad altre persone che stavano fuori dalla scuola, come succede all'uscita di scuola.
3: Esatto, certo, c'erano genitori, professori, c'erano tantissime persone.
1: In questo senso tu non puoi dire, io non posso sapere chi erano quelle persone, però erano persone adulte, molto arrabbiate, e cosa hanno fatto?
3: E quando siamo usciti hanno preso uno di noi per la testa e l'hanno menato, e dopodiché questo ragazzo è comunque riuscito a distanziarsi un minimo, e cercando comunque aiuto. Da quel momento è stato panico generale, perché tutti gli studenti avevano paura, i genitori anche, e queste persone invece continuavano ad essere sempre più arrabbiate, sempre più aggressive con chi faceva i video, con chi gli parlava e con chi cercava di distanziare, perfino con le istituzioni, con gli agenti della polizia.
0: Ma gli agenti della polizia erano intervenuti davanti all'aggressione di questo studente?
3: E gli agenti della polizia erano dall'altra parte del cancello, quindi purtroppo non l'hanno vista, però sono intervenuti una volta la richiesta d'aiuto, e soltanto chiamando rinforzi, ma non tutelando poi lo studente, perché gli dissero di andare da solo e dall'altra parte della strada.
1: Quindi praticamente lo studente si è avvicinato alla polizia e loro non sono intervenuti direttamente, gli hanno detto allontanati.
3: Sì, esatto.
0: Cioè, sono intervenuti invece dei docenti e delle docenti, a quanto abbiamo letto.
3: Sono intervenuti i docenti, che sono stati tantissimo solidali, e infatti hanno fatto un cordone per far uscire gli studenti in sicurezza, cercando di non farli intromettere nella situazione, e cercavano di proteggere. Ovviamente erano molto di più i professori che ci tutelavano e stavano con noi e ci aiutavano. Infatti c'è un bacio e un ringraziamento a tutti i professori del Caravillani, perché stanno facendo tanto. Minacce, insulti sessisti, e stavano, cioè, anche a ragazze piccole e a ragazzi di primo, di secondo, cioè, non si limitavano soltanto a parlare, ma anche a spingere, tirare spallate, allontanare fisicamente le persone.
0: Ora, tu appunto dicevi giustamente, no, io non posso sapere chi erano, però diciamo che chi erano lo dicono loro stessi, perché leggiamo delle dichiarazioni che oggi sono state riportate da un articolo sul Fatto Quotidiano proprio di oggi, e ci sono delle dichiarazioni di Riccardo Pacifici, che insomma a Roma, chi è più grande di te, conosce per forza, perché appunto è stato il presidente della comunità ebraica romana, e adesso è presidente proprio di quel tempio. Questo lo apprendo leggendo quest'articolo, e lui stesso dice che erano persone della comunità ebraica, e dice anche e conferma che era presente anche lui.
3: Sì, era presente sia a posteriorizzazione che all'uscita.
0: E diciamo, la cosa che vogliamo sottolineare è che l'articolo a cui fa riferimento l'audio era del 3 ottobre 2025, e sulla stampa tutto ciò era passato come un'aggressione antisemita, quando gli studenti durante la ricreazione nel loro cortile avevano semplicemente gridato Free Palestine, e fuori hanno trovato dei nerboruti uomini adulti che li hanno menati e hanno fatto lo scalpo a questo ragazzo, a cui sono stati strappati una parte dei capelli.
1: Sì, mi ricordo appunto che nell'articolo circolava proprio in rete, circolava proprio l'immagine della cute di questo ragazzo. Diciamo che la narrazione mediatica ha invertito quella che era la realtà dei fatti, perché ad essere stati aggrediti, secondo quanto risulta dalla testimonianza di questo ragazzo, sono stati gli studenti. Ora, noi abbiamo cercato in qualche modo di rendere ragione della complessità di quello che si agita nella scuola in relazione da una parte alla solidarietà con la popolazione palestinese e dall'altra parte a quella che è la repressione, che è molto molto violenta, e questo abbiamo cercato di documentare a chi ci ascolta. Ci siamo domandate e domandati molto spesso perché questo tipo di repressione si sia esercitata in questa maniera così violenta contro la scuola, contro ragazzi e ragazze o anche docenti che in qualche modo, soprattutto i ragazzi, sono minorenni, e sicuramente una parte delle risposte sta nella grande partecipazione della scuola a quelle che sono state le due mobilitazioni dell'autunno scorso, quella del 22 settembre e quella appunto del 3 ottobre, in cui la componente studentesca, sia quella della scuola media inferiore sia anche quella universitaria, ha dato tanto e in cui è stata particolarmente visibile, ma sicuramente anche da parte del mondo dei docenti, sia pure con punte molto diseguali, c'è stata molta vicinanza, e tutto questo in questa cappa che complessivamente sta scendendo sulla scuola, tutto questo si è deciso che venga represso.
0: E adesso parleremo meno di scuola, ma continueremo anche un po' a parlarne con un filo che ci porta a vedere come le complicità con Israele e con il genocidio intreccino la scuola e intreccino tante altre istituzioni. Intanto vi lasciamo a un pezzo musicale, si tratta di Muro di casse delle Faxia.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout

0: E quando sono le 14 e 24 minuti primi, torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa all'interno di Ponte Radio. Abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno a voi, sono Loretta.
0: E fino a qua, Loretta, stavamo parlando appunto di scuola e in questo momento insomma della repressione che c'è stata della solidarietà verso la Palestina anche nelle scuole. Su questo specifico argomento voi un po' di tempo fa insomma avete presentato un dossier che si intitola La scuola di Leonardo, puntando quindi in particolare come dentro molte scuole si collabori con Leonardo, che sappiamo benissimo essere uno degli artefici di come l'Italia è complice del genocidio in Palestina. In particolare voi avete analizzato la situazione nelle scuole secondarie di Roma, nelle scuole superiori di Roma, e quello che è venuto fuori è che ci sono diverse scuole con progetti attivi insieme a Leonardo.
1: Sì, sia così, ci sono dei progetti per attività di orientamento, programmi sono dedicati alla cyber security, all'innovazione tecnologica, per cui apparentemente cercano di mostrare una collaborazione che non ha a che fare o che è lontana dalla guerra, mentre invece si vanno a toccare proprio quelli che sono i gangli delle guerre che si fanno oggi e che sono i gangli dell'organizzazione del genocidio che è stata fatta da Israele. E questo si è anche visto, chi ci ha lavorato ha visto che non si tratta tanto di una visite, di seminari, di iniziative temporanee, ma sono proprio delle iniziative continue che incidono sull'organizzazione scolastica, che incidono dando un indirizzo alla formazione professionale nel campo della tecnologia, della cibersicurezza, e questo è stato visto in alcuni istituti, in particolare nell'istituto di Acilia, che si chiama Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Acilia.
0: E oltre a questo centro di formazione professionale di Acilia, diciamo l'altro caso diciamo più eclatante è quello del liceo digitale Matteucci di Roma, che dal 2022 ha attivato il liceo delle scienze applicate con la sperimentazione digitale, che è sviluppato proprio in collaborazione con Leonardo S.p.A. e Fondazione Leonardo ETS.
1: Sì, esatto.
0: Esatto. Si tratta proprio di una scuola che ha Leonardo dentro nella sua costituzione a questo punto. Diciamo che la complicità con Leonardo, la complicità col genocidio in Palestina interessa tanti aspetti della vita sociale italiana. Pensiamo al comune di Roma, a Roma Capitale, con la questione di Mekorot dell'acqua, pensiamo all'università, cito l'università anche perché proprio in questi giorni c'è uno degli elementi repressivi su chi ha manifestato dentro l'università, cioè si fa riferimento a una manifestazione che ci fu il 16 aprile del 24 alla Sapienza, dove si cominciò a chiedere la fine della collaborazione tra gli atenei e le università israeliane, una manifestazione che fu segnata da cariche lacrimogeni, aggressioni, e che poi a quella sono seguiti due arresti, diverse denunce, e proprio lunedì prossimo ci sarà la prima udienza per questi compagni e queste compagne che sono stati protagonisti di quella giornata, e quindi questa di oggi è anche un'occasione per dire che ci sarà un presidio in loro solidarietà lunedì prossimo alle 9:30 a Piazzale Clodio. Ma oggi con te vorremmo parlare di un dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per, mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su 3 banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Ezimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, ICREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle 3 più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste 3, chi più chi meno sono tutte complici, queste 3 lo sono in particolare. E questa la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da 3 riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le 3 banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più conto correnti, quindi coprono di fatto 24 milioni di conto correnti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani, che hanno un conto corrente presso una di queste 3 banche.
0: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
1: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. E volevo ancora dire una cosa di carattere generale: perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare. Fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, ad alcuni punti porti dell'Italia e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se non ci fossero, se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale, di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che ogni Credit e Intesa sono abbastanza grosse, e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele non sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi di noi cittadini normali sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche dietro un'apparente non complicità, che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo Banca Etica. E oltre a Banca Etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
0: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere, insomma, alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
1: Sì, noi abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando e stanno aumentando perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
0: Quindi diciamo, per semplicità, a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
1: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone semplicemente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice: guarda banca, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi, e la possibilità è di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte, naturalmente ce ne vuole molte, molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione. popolazione, quindi qualcosa sta succedendo. E questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che sono, hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e BPER hanno proprio acquistato gli Israel Bonds, i War Bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa BPER ha preso 100 milioni e il Mediolanum un po' meno e poi la Banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. I War Bonds, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro hanno tolto, c'è chi per esempio Banca BPER ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, anche l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia, e poi farlo proprio di togliere il conto.
0: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
1: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi, il colpo di grazia al Sudafrica l'hanno dato proprio le banche, che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia, alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
0: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo insomma la finanza quanto sia, appunto come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito di BDS, bdsitalia.org.
1: Sì, non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sul sito, se, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
0: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
1: Grazie molto a voi, ciao.
0: Ciao.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
5: Spore.
6: E mentre questo Ponte Radio va in onda proprio nel primo giorno della quarta edizione di Onde Riflesse, una 3 giorni dedicata allo strumento radio, costruita attraverso le conoscenze e le relazioni di radio comunitarie che condividono uno spirito affine, tra cui le 7 che fanno parte del Ponte Radio. E non, ovviamente Onde Riflesse non vuol delimitare un confine preciso tra radio, le radio che ci piacciono più di tutte sono quelle che trasmettono in diretta e magari via etere, che lo fanno fuori dalle forme del lavoro salariato e libere da legami istituzionali, che difendono la propria indipendenza attraverso la pratica dell'autogestione e il rifiuto della pubblicità, che traggono forza e motivo di essere nell'esistenza di comunità e relazioni reali e orizzontali. Questa quarta edizione si svolge a Verona, iniziata oggi. Sul sito onderiflesse.onoblogs.org trovate il programma se magari volete andare a Verona. E diciamo che sono le 14:54, quindi ovviamente siamo molto vicini alla fine di questo Ponte Radio.

E vogliamo chiuderlo con un saluto a Nubi, un compagno che ci ha lasciato. Abbiamo ricevuto qua a Roma, in tante di noi, il messaggio stamattina. Ci ha lasciato il compagno Anubi qui a Bibulo, a casa con le persone che amava. E ciao Anubi. Anubi Davos a Lussurgio, un compagno che tante persone, non solo a Roma, tanti compagni e tante compagne hanno avuto al fianco in tante lotte. Lo ricordiamo dal movimento studentesco della Pantera nell'89-90. Lo ricordiamo tra le file dei disobbedienti, lo ricordiamo a Genova 2001 e nella lotta per la casa, anche nel partito di Rifondazione Comunista e nella redazione di Liberazione. Ci sarà modo di ricordarlo più ampiamente sicuramente dai microfoni di Radio Onda Rossa, ma ci sembrava importante e doveroso salutare da questi microfoni, salutarlo dal Ponte Radio e mandare un abbraccio forte e solidale a chi gli stava vicino e a chi lo amava. Con questo noi chiudiamo il Ponte Radio di oggi. Ponte Radio, lo sapete, è uno spazio settimanale. Venerdì prossimo, venerdì 10 luglio, andrà in onda sempre alle 13, questa volta partendo dalla console di Radio Eustachio di Verona. Un saluto a tutti e tutte, un saluto forte e solidale a tutti coloro che si trovano privati e private della propria libertà personale.